0: oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Let it be. Let It Beatles. Il concerto evento con gli allievi della Gatta e la Volpe vi aspetta al centro eventi Il Maggiore sabato 2 maggio dalle ore 21. Per info contattaci al 347-944-3443.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: RVL La Radio.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia dalla mezzanotte alle 5.30 chiusura dell'uscita di Genova Aeroporto per le provenienze da Genova. In alternativa si consiglia di uscire alla barriera di Genova Ovest sulla A7 Milano-Genova. Non sono previste altre interruzioni notturne sulla rete autostradale del Settentrione. Diamo allora uno sguardo ad alcuni cantieri sempre attivi. In Piemonte sulla statale 32 Ticinese divieto di circolazione per i mezzi pesanti con peso superiore alle 44 tonnellate tra la variante di Borgo Ticino e la diramazione ticinese nelle due direzioni. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, lo svincolo di Gallarate è chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. La riapertura è prevista a giugno. Come ingresso alternativo si può utilizzare quello di Busto Arsizio. In Friuli, Venezia Giulia, chiusa la statale 52 Biscarnica in provincia di Udine tra il chilometro 28 e il chilometro 32.600 a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Riapertura prevista per il 18 maggio. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne e non solo, è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: RVL la radio.

0: RVL la radio.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che

0: ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio, il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stata una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle

0: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni, a Intra.
8: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
9: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

0: benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 2 maggio 2026 è il 122esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:06 e tramonta alle 20:11. I santi del giorno sono Sant'Anastasio e Santa Flaminia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 maggio del 1869 viene inaugurato a Parigi il Teatro Folies Bergères, luogo simbolo della Belle Époque. Nel 1993 viene riportato il primo avvistamento moderno del mostro di Loch Ness. È una creatura leggendaria che vivrebbe nel Loch Ness, un lago della Scozia. Nel 1945 l'Unione Sovietica annuncia la cattura di Berlino e i soldati sovietici issano la bandiera rossa sul Reichstag. La foto scattata a quel vessillo è diventata il simbolo della fine della Seconda Guerra Mondiale, il più violento conflitto a cui l'umanità abbia mai assistito. E nel 2011, durante un assalto di Navy SEAL statunitensi in Pakistan, viene ucciso il terrorista saudita Osama Bin Laden, leader di Al-Qaeda e mandante degli attentati dell'11 settembre 2001. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 maggio del 1940 vengono ufficialmente annullati i Giochi Olimpici di Helsinki. Nel 2016 la squadra di calcio inglese Leicester City di Claudio Ranieri vince la sua prima Premier League. E nel 2021 l'Inter di Antonio Conte vince lo scudetto dopo 11 anni, il 19esimo della storia nerazzurra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 maggio del 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Come te non c'è nessuno. Nel 1981 Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri è in vetta alle classifiche. E nel 2004 i Blues sono primi in classifica con A chi mi dice. Passiamo Renati oggi. Compie 84 anni Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicanalista italiano. Compie 71 anni Donatella Versace, stilista e imprenditrice italiana, sorella di Gianni Versace, il fondatore dell'omonimo impero della moda, espressione della moda made in Italy nel mondo. Spegne 54 candeline Dwayne Johnson, conosciuto anche come The Rock, attore, produttore cinematografico e wrestler statunitense. Spegne 46 candeline Francesco Facchinetti, conduttore televisivo, imprenditore, agente dello spettacolo, cantante e disc jockey italiano. 51 candeline sulla torta di David Beckham, dirigente sportivo, imprenditore, procuratore sportivo ed ex calciatore britannico di ruolo centrocampista, presidente dell'Inter Miami. E buon compleanno a Lily Allen, la cantautrice, attrice e conduttrice televisiva britannica, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 maggio 1519 di Leonardo da Vinci, uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, considerato uno dei più grandi geni dell'umanità. E il proverbio del giorno è: non vi è maggio se non fioriscono le rose.
1: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL

0: stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Banghera. Si aggirava nella zona dei campi sportivi di Domodossola con 24 grammi di cocaina in tasca, 28enne della provincia di Novara arrestato dai carabinieri. Ha ammesso le proprie responsabilità il 27enne di Cambiasca, che ha investito e aggredito due ciclisti ossolani a Fondo Toce, nei suoi confronti formalizzata una denuncia per lesioni personali. Intanto un nuovo caso di pirateria della strada, stavolta a Omegna. Un'auto ha urtato un minorenne in motorino facendolo cadere ed è fuggita. Ferite per fortuna non gravi per il ragazzo, indagato la polizia locale. Lunedì nuovi lavori tra Ferriolo e Fondotoce e tra Fondotoce e Gravellona. Saranno attivati dei sensi unici alternati che resteranno in funzione rispettivamente fino all'8 e fino al 13 maggio.
3: Il meteo di RVL.
4: Nuova Evo 6, full optional di serie a 29.900 euro. Anche questo mese in promo con GPL compreso nel prezzo. Evo è un brand di DR Automobile Group.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per sabato 2 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 7 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
7: Desiderio Sexy Shop.

0: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: RVL la radio è Super Rotation.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ritorna Soccorso in Festa a Dornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
6: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il fine settimana. Sentiamo. Ariete, non lasciatevi condizionare da quello che dicono o pensano le persone che vi circondano. Ci sono dei cambiamenti a cui dovete far fronte al più presto. Adattatevi alle novità. Toro, le stelle vi invitano ad essere più determinati. Se vi mettete in testa una cosa e ci credete veramente, vedrete che non vi arrenderete fino a quando non sarete riusciti ad ottenerla. In amore ci vuole invece un po' più coraggio. State a contatto col vostro cuore. Gemelli, in amore potrebbe esserci qualche alto e basso oggi. Dal punto di vista professionale, invece, è importante credere di più in voi e impegnarvi per riuscire ad ottenere i vostri traguardi. Cancro, oggi sarete risoluti e crederete di più nelle vostre capacità. Questo vi aiuterà molto, soprattutto in campo professionale. In amore, invece, cercate di non essere troppo polemici. Leone, in ambito professionale potrebbe essere necessario rivedere alcune faccende in sospeso. Adesso è il momento di far venire tutti i nodi al pettine. Vergine, le stelle vi invitano a contare su di voi. Questo è un ottimo momento per dimostrare sia a voi sia agli altri quanto valete. Rimboccatevi le maniche e date inizio allo show. Bilancia, secondo le stelle di oggi dovete osare un po' di più. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo, specialmente per quanto riguarda il lavoro. Sta a voi però coglierle e farle fruttare. Scorpione, oggi vi sentirete particolarmente in forma e pieni di energia. Approfittate di questo momento favorevole per raggiungere degli obiettivi che riguardano il vostro futuro. Datevi da fare. Sagittario, è il momento giusto per riallacciare i rapporti con vecchi contatti, allargare la vostra clientela e promuovere le vostre attività su vasta scala e iniziare nuove trattative. Il successo è nelle vostre mani. Capricorno, cercate di essere un po' più determinati nelle decisioni da prendere, specialmente quelle che riguardano il lavoro. In amore invece è importante non perdere di vista i vostri sentimenti. Acquario, chi si impegnerà riuscirà a portare a casa i risultati sperati. Nel lavoro è necessario che vi impegnate particolarmente e non perdiate di vista i vostri obiettivi. Cercate di essere più propositivi. Pesci, opportunità in arrivo sul fronte dell'amore. Nel lavoro invece è importante che apriate gli occhi, poiché non tutte le persone che vi circondano sono oneste con voi. Oggi vi saluto con le parole di Mario Vargas Llosa. Non dire mai che ami qualcuno se non hai mai visto la sua rabbia, le sue cattive abitudini e le sue credenze assurde. Tutti possono amare un tramonto e la gioia, solo alcuni però sono capaci di amare il caos e la decadenza. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo sabato 2 maggio. A Napoli tutto pronto per il maggio dei monumenti, oltre 200 appuntamenti gratuiti tra cinema, teatro, concerti, visite guidate. Da oggi al 2 giugno animeranno la nuova edizione della rassegna. Il maggio dei monumenti è ispirato quest'anno al tema dei colori e prevede aperture straordinarie e un gran finale con lo spettacolo di Stefano Bollani alla Rotonda Diaz. Il coordinatore politiche culturali di Napoli, Sergio Locoratolo.
1: Quest'anno il maggio è dedicato ai colori della città, il bianco, l'azzurro, il giallo, il rosso. Completiamo il ciclo che negli anni scorsi avevamo inaugurato con gli elementi naturali e come sempre un ricchissimo calendario di eventi, oltre 200 eventi, oltre 100 realtà culturali coinvolte, 20 mostre, 70 itinerari.
0: Andiamo a Venezia, nella strada celebre per i panni stesi. L'artista newyorkese Melissa McGill, con un forte legame con il capoluogo veneto, ha scelto di usare proprio l'estetica lagunare per il progetto di arte pubblica Marea, allestito a Cortenova a Castello. Le grandi lenzuola occupano la strada, formano un cielo d'acqua che è profondamente veneziano e, complice il vento, creano un movimento che è fisico ma anche metaforico e ci riporta alla potenza naturale dei luoghi e all'intensità dello spazio mentale che ci permettono di avere. L'artista Melissa McGill.
2: Sono sempre stata molto ispirata di Cortenova, di questo posto, perché ha ancora un cuore veneziano lì. È pieno di persone che sono residenti di tantissimi anni. Allora io volevo in questo momento celebrare e unire questa comunità con quest'opera e usare il mio ruolo come artista per creare uno spazio molto creativo in cui possiamo collaborare insieme e celebrare la loro presenza.
0: Una officina della lingua italiana aperta al grande pubblico e si fa per dire la rassegna curata dal linguista Giuseppe Antonelli in programma al Must Auditorium di Bologna fino al 25 maggio. Diversi incontri per esplorare come l'italiano si modella tra cinema, scienza, letteratura e giustizia. Si fa per dire vuole essere un invito a riflettere sul ruolo del linguaggio nel nostro tempo, un tempo in cui le parole non solo descrivono la realtà ma la costruiscono, la influenzano e la trasformano. Così spiega Antonelli, professore di storia della lingua italiana all'Università di Pavia. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Super Rotation, la vera essenza della musica su RBL.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
5: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico.
6: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta. Compreso nel prezzo, a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Il re è tornato. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
2: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
1: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

0: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Let it be. Let It Beatles. Il concerto evento con gli allievi della Gatta e la Volpe vi aspetta al centro eventi Il Maggiore sabato 2 maggio dalle ore 21. Per info contattaci al 347-944-3443.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: Ritorna Soccorso in Festa a Dornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RDL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
8: Super Rotation. Un successo del momento, e un successo del passato. Su RDL la radio.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Ponte Beccarnia verso Palmanova. Ci spostiamo sulla Bologna-Firenze, dove per un veicolo in fiamme si sono formate code tra Sasso Marconi e il bivio per la diramazione per Casalecchio in direzione Bologna. Prudenza anche per il fumo sprigionato dall'incendio. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, chiuso per un incidente lo svincolo di Pontedera Est, in uscita da entrambe le direzioni e in entrata direzione Firenze. In Campania, rallentamenti per un incidente sulla A3 Napoli-Salerno, tra Torre del Greco e Torre Annunziata verso Salerno. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Ancona-Pescara, la circolazione ferroviaria è rallentata tra Pescara e Giulianova per un guasto alla linea elettrica. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
7: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: RBL La Radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rbl.it per scoprire come fare.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il fine settimana. Sentiamo. Ariete, non lasciatevi condizionare da quello che dicono o pensano le persone che vi circondano. Ci sono dei cambiamenti a cui dovete far fronte al più presto. Adattatevi alle novità. Toro, le stelle vi invitano ad essere più determinati. Se vi mettete in testa una cosa e ci credete veramente, vedrete che non vi arrenderete fino a quando non sarete riusciti ad ottenerla. In amore ci vuole invece un po' più coraggio. State a contatto col vostro cuore. Gemelli, in amore potrebbe esserci qualche alto e basso oggi. Dal punto di vista professionale, invece, è importante credere di più in voi e impegnarvi per riuscire ad ottenere i vostri traguardi. Cancro, oggi sarete risoluti e crederete di più nelle vostre capacità. Questo vi aiuterà molto, soprattutto in campo professionale. In amore, invece, cercate di non essere troppo polemici. Leone, in ambito professionale potrebbe essere necessario rivedere alcune faccende in sospeso. Adesso è il momento di far venire tutti i nodi al pettine. Vergine, le stelle vi invitano a contare su di voi. Questo è un ottimo momento per dimostrare sia a voi sia agli altri quanto valete. Rimboccatevi le maniche e date inizio allo show. Bilancia, secondo le stelle di oggi dovete osare un po' di più. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo, specialmente per quanto riguarda il lavoro. Sta a voi però coglierle e farle fruttare. Scorpione, oggi vi sentirete particolarmente in forma e pieni di energia. Approfittate di questo momento favorevole per raggiungere degli obiettivi che riguardano il vostro futuro. Datevi da fare. Sagittario, è il momento giusto per riallacciare i rapporti con vecchi contatti, allargare la vostra clientela e promuovere le vostre attività su vasta scala e iniziare nuove trattative. Il successo è nelle vostre mani. Capricorno, cercate di essere un po' più determinati nelle decisioni da prendere, specialmente quelle che riguardano il lavoro. In amore invece è importante non perdere di vista i vostri sentimenti. Acquario, chi si impegnerà riuscirà a portare a casa i risultati sperati. Nel lavoro è necessario che vi impegnate particolarmente e non perdiate di vista i vostri obiettivi. Cercate di essere più propositivi. Pesci, opportunità in arrivo sul fronte dell'amore. Nel lavoro invece è importante che apriate gli occhi, poiché non tutte le persone che vi circondano sono oneste con voi. Oggi vi saluto con le parole di Mario Vargas Llosa. Non dire mai che ami qualcuno se non hai mai visto la sua rabbia, le sue cattive abitudini e le sue credenze assurde. Tutti possono amare un tramonto e la gioia, solo alcuni però sono capaci di amare il caos e la decadenza. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.

volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
8: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
9: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. Aumegna, all'interno del centro commerciale.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni, a Intra.
11: Chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero. WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno. 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Vanghera. Si aggirava nella zona dei campi sportivi di Domodossola con 24 grammi di cocaina in tasca, 28enne della provincia di Novara, arrestato dai carabinieri. Ha ammesso le proprie responsabilità il 27enne di Cambiasca, che ha investito e aggredito due ciclisti ossolani a Fondo Toce, nei suoi confronti formalizzata una denuncia per lesioni personali. Intanto un nuovo caso di pirateria della strada, stavolta a Omegna. Un'auto ha urtato un minorenne in motorino facendolo cadere ed è fuggita. Ferite per fortuna non gravi per il ragazzo, la polizia locale. Lunedì nuovi lavori tra Ferriolo e Fondo Toce e tra Fondo Toce e Gravellona. Saranno attivati dei sensi unici alternati che resteranno in funzione rispettivamente fino all'8 e fino al 13 maggio.
15: Il meteo di RVL.
16: Nuova Evo 6, full optional di serie a 29.900 euro. Anche questo mese in promo con GPL compreso nel prezzo. Evo è un brand di DR Automobile Group.
17: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
18: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
14: Previsioni del tempo per sabato 2 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso con temperature tra 7 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa. Desideri

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it. Do you know the
4: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
10: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Urbano Cusio-Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese è chiuso lo svincolo di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano. La riapertura è prevista a giugno e l'ingresso alternativo è quello di Busto Arsizio. Lavori in corso sulla 7 Milano-Genova tra Gropello, Cairoli e Bereguardo in direzione Milano. Possibile la formazione di code in caso di traffico intenso. Chiusa la statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Segui le indicazioni per il percorso alternativo. Transito a senso unico alternato sulla statale 469 Sebina Occidentale tra Lovere e Castro per lavori fino al prossimo 22 maggio. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 470 della Valle Brembana per lavori tra Bergamo e Villa d'Almè nelle due direzioni fino al prossimo 13 maggio. Infine una notizia sul trasporto ferroviario attivi i treni del mare che ogni sabato e nei festivi collegano la Lombardia alle riviere ligure. Previsti anche più collegamenti verso i laghi. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
10: Let it be. Let It Beatles. Il concerto evento con gli allievi della Gatta e la Volpe vi aspetta al centro eventi Il Maggiore sabato 2 maggio dalle ore 21. Per info contattaci al 347-944-3443.
0: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo sabato 2 maggio. A Napoli tutto pronto per il maggio dei monumenti, oltre 200 appuntamenti gratuiti tra cinema, teatro, concerti, visite guidate. Da oggi al 2 giugno animeranno la nuova edizione della rassegna. Il maggio dei monumenti è ispirato quest'anno al tema dei colori e prevede aperture straordinarie e un gran finale con lo spettacolo di Stefano Bollani alla Rotonda Diaz. Il coordinatore politiche culturali di Napoli, Sergio Locoratolo.
1: Quest'anno il maggio è dedicato ai colori della città, il bianco, l'azzurro, il giallo, il rosso. Completiamo il ciclo che negli anni scorsi avevamo inaugurato con gli elementi naturali e come sempre un ricchissimo calendario di eventi, oltre 200 eventi, oltre 100 realtà culturali coinvolte, 20 mostre, 70 itinerari.
0: Andiamo a Venezia, nella strada celebre per i panni stesi, l'artista newyorkese Melissa McGill, con un forte legame con il capoluogo veneto, ha scelto di usare proprio l'estetica lagunare per il progetto di arte pubblica Marea, allestito a Cortenova a Castello. Le grandi lenzuola occupano la strada, formano un cielo d'acqua che è profondamente veneziano e, complice il vento, creano un movimento che è fisico ma anche metaforico e ci riporta alla potenza naturale dei luoghi e all'intensità dello spazio mentale che ci permettono di avere. L'artista Melissa McGill.
2: Sono sempre stata molto ispirata di Cortenova, di questo posto, perché ha ancora un cuore veneziano lì. È pieno di persone che sono residenti di tantissimi anni. Allora io volevo in questo momento celebrare e unire questa comunità con quest'opera e usare il mio ruolo come artista per creare uno spazio molto creativo in cui possiamo collaborare insieme e celebrare la loro presenza.
0: Una officina della lingua italiana aperta al grande pubblico è, si fa per dire, la rassegna curata dal linguista Giuseppe Antonelli in programma al Must Auditorium di Bologna fino al 25 maggio. Diversi incontri per esplorare come l'italiano si modella tra cinema, scienza, letteratura e giustizia. Si fa per dire vuole essere un invito a riflettere sul ruolo del linguaggio nel nostro tempo, un tempo in cui le parole non solo descrivono la realtà ma la costruiscono, la influenzano e la trasformano. Così spiega Antonelli, professore di storia della lingua italiana all'Università di Pavia. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

0: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Vuoi dare una marcia in più alla tua corsa? Passa da Gold Sport in via 25 aprile a Intra. Scopri la nuova collezione running e per l'acquisto di un paio di scarpe da corsa ricevi in regalo l'esclusiva sacca RVL La Radio fino a esaurimento scorte. Gold Sport e RVL, il ritmo giusto ai tuoi piedi.
3: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
7: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
8: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

0: Lavare la tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Trump contro tutti. Nelle ore scorse il presidente americano ha annunciato la possibile ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e negato la necessità di un passaggio parlamentare davanti al Congresso e minacciato di nuovo Cuba. E ce n'è anche per gli alleati, verso i quali annuncia tra l'altro nuovi dazi. Laura Supino.
2: Trump all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. In casa esplode lo scontro con i parlamentari Dem sul tema dell'autorizzazione alla guerra in Iran. Il presidente USA ha infatti comunicato al Congresso che non richiederà nessun passaggio autorizzativo alle Camere perché la tregua ha interrotto la scadenza dei 60 giorni concessi ai presidenti per richiedere il via libera alle operazioni militari. Sempre sull'Iran, il tycoon non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra, annunciando dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. La UE ha accusato non sta rispettando i nostri accordi commerciali. Il Pentagono annuncia

0: Nonostante la formale tregua, continuano incessanti i raid israeliani sul sud del Libano. Il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone nelle ultime ore in diversi attacchi e hanno subito 40 ore di crudeltà deliberate. I circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta denunciano varie vessazioni e anche violenze nel momento in cui i partecipanti hanno provato a opporsi all'arresto di due di loro, ora condotti in Israele, un ambientalista brasiliano e un palestinese residente in Spagna. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. Sentiamo i leader di CGIL, CISL, UIL, Landini, Fumarola e Bombardieri.
1: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari.
2: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
3: Nella stragrande maggioranza dei casi, ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del terziario, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla diramazione Bredosa-Bettole si viaggia incolonnati tra Novi Ligure e la A26 Genova-Gravellona-Toce in direzione di quest'ultima. Sulla A26 sono inoltre segnalate code per un veicolo in avaria trova ad Emasone in direzione Genova. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare. E quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
6: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
10: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
11: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
14: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 2 maggio 2026 è il 122esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.11. I santi del giorno sono Sant'Anastasio e Santa Flaminia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 maggio del 1869 viene inaugurato a Parigi il Teatro Folies Bergère, luogo simbolo della Belle Époque. Nel 1993 viene riportato il primo avvistamento moderno del mostro di Loch Ness. È una creatura leggendaria che vivrebbe nel Loch Ness, un lago della Scozia. Nel 1945 l'Unione Sovietica annuncia la cattura di Berlino e i soldati sovietici issano la bandiera rossa sul Reichstag. La foto scattata a quel vessillo è diventata il simbolo della fine della Seconda Guerra Mondiale, il più violento conflitto a cui l'umanità abbia mai assistito. E nel 2011, durante un assalto di Navy SEAL statunitensi in Pakistan, viene ucciso il terrorista saudita Osama Bin Laden, leader di Al-Qaeda e mandante degli attentati dell'11 settembre 2001. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 2 maggio del 1940 vengono ufficialmente annullati i Giochi Olimpici di Helsinki. Nel 2016 la squadra di calcio inglese Leicester City di Claudio Ranieri vince la sua prima Premier League. E nel 2021 l'Inter di Antonio Conte vince lo scudetto dopo 11 anni, il 19esimo della storia nerazzurra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 maggio del 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Come te non c'è nessuno. Nel 1981 Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri è in vetta alle classifiche. E nel 2004 i Blues sono primi in classifica con A chi mi dice. Passiamo Renati oggi. Compie 84 anni Umberto Galli, filosofo, saggista e psicanalista.

0: Stilista italiana. Compie 71 anni Donatella Versace, stilista e imprenditrice italiana, sorella di Gianni Versace, il fondatore dell'omonimo impero della moda, espressione della moda made in Italy nel mondo. Spegne 54 candeline, conosciuto attunitense, spegne candeline, franditore e agente dello spettacolo canta italiano. 51 candeline sulla torta di David Beckham, dirigente sportivo, imprenditore, procuratore sportivo ed ex calciatore britannico di ruolo centrocampista, presidente dell'Inter Miami. E buon compleanno a Lily Allen, la cantautrice, attrice e conduttrice televisiva britannica, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 2 maggio 1519 di Leonardo da Vinci, uomo d'ingegno e talento universale del Rinascimento, considerato uno dei più grandi geni dell'umanità. E il proverbio del giorno è: non vi è maggio se non fioriscono le rose.
1: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
5: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
7: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e

0: si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Vanghera. Ha ammesso le proprie responsabilità e fornito la propria versione dei fatti. Il 27enne di Cambiasca, identificato come l'automobilista che il 24 aprile a Fondotoce ha prima investito di proposito un ciclista e poi ne ha malmenato un altro dopo che i due appartenenti all'Ossola Cycling Team gli avevano contestato una manovra azzardata. Il giovane è stato sentito dalla polizia locale di Verbania, che ha formalizzato nei suoi confronti una denuncia per lesioni personali. Al vaglio anche l'ipotesi di reato di omissione di soccorso. I due ciclisti erano finiti in ospedale con lievi lesioni. I carabinieri di Domodossola hanno arrestato un 28enne della mentre si agitava in zona degli impianti sportivi. Quando la pattuglia in borghese si è qualificato, venne cercato di fuggire, ma è stato bloccato poco dopo. In tasca aveva 24 grammi di cocaina. Torno ai disagi sul raccordo tra Ferriolo e Fondotoce per lavori di ripristino dei sensori di rilevamento del traffico installati in prossimità della rotonda di Ferriolo. Da lunedì a venerdì della prossima settimana si circolerà a senso unico alternato tra le 8 e le 17. Sempre da lunedì, nuovi lavori lungo il tratto tra Gravellona e Fondotoce della statale 34. Fino al 13 maggio, sabato e domenica esclusi, tra le 8 e le 16:30 sarà attivo un senso unico alternato in tratti saltuari per la posa di nuove linee elettriche interrate. Infine, al tempo di oggi, cielo sereno poco nuvoloso con temperature tra 7 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
5: Super

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
1: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it. RVL.

0: vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 67 82596.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità in rivolte parlamentari dem e liberali che parlano di guerra illegale. E nel contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli Stati Uniti, fa sapere Teheran. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra in Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del primo maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni si è invece svolto il tradizionale concertone. L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore.

0: relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese è chiuso lo svincolo di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano. La riapertura è prevista a giugno e l'ingresso alternativo è quello di Busto Arsizio. Lavori in corso sulla A7 Milano-Genova tra Gropello, Cairoli e Bereguardo in direzione Milano. Possibile la formazione di code in caso di traffico intenso. Chiusa la statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Segui le indicazioni per il percorso alternativo. Transito a senso unico alternato sulla statale 469 Sebina Occidentale tra Lovere e Castro per lavori fino al prossimo 22 maggio. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 470 della Valle Brembana per lavori tra Bergamo e Villa d'Almè nelle due direzioni fino al prossimo 13 maggio. Infine una notizia sul trasporto ferroviario attivi treni del mare che ogni sabato e nei festivi collegano la Lombardia alle riviere ligure. Previsti anche più collegamenti verso i laghi. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ma buongiorno a tutti dalla vostra Lady Fagiana, una di voi. Dalle 10 alle 12 vi tengo compagnia in questo weekend lungo, sì, perché tutti quanti abbiamo chiuso il PC l'altro giorno dicendo: oh, finalmente inizia il weekend lungo. Questo perché ieri è stata la festa del primo maggio, la festa del lavoro. E naturalmente la vostra Lady Fagiana è qua per parlare del lavoro e lo farà in maniera unconventional, solo come una Lady Fagiana sa fare, anzi, come sa fare una di voi. Quindi partiamo subito con la sigla, un po' di musica e poi via a lavorare, per modo di dire.
4: Sabato. Una pausa dal rumore, una voce che ti somiglia. Quella voce è anche la tua. Lady Fagiana apre il weekend con pensieri leggeri, parole vere e quel tocco in più che rende speciale ogni storia. Solo su RBL la radio c'è una di voi.

0: ed è il sound di Bob Sinclair insieme a Chiesa con I Can Wait, che dà il via a questa mattina frizzantina insieme. Abbiamo detto mattinata di sabato 2 maggio, è il weekend lungo, è il weekend del ponte, è il ponte del primo maggio, quindi giornata dedicata al lavoro. Oggi abbiamo detto che si parla di lavoro, ma in realtà non è proprio così, perché io sempre penso, immaginatevi arrivano gli alieni sulla Terra, finalmente dopo tanti anni che dicono che arrivano gli alieni, ci sono tra noi, e dovete descrivere ad un alieno chi siete senza dirgli che lavoro fate. È qua casca l'asino, nel senso, noi chi siamo oltre al nostro lavoro? Qual è la nostra identità? Senza dubbio il lavoro fa parte della nostra identità, ma non è solo quello, e noi ovviamente siamo qua per indagare i lati più, non oscuri, ma proprio più umani dell'essere umano. Sì, perché tutti quanti parliamo del lavoro, diciamo trovati il lavoro che ti piace fare e non dovrai lavorare un solo minuto della tua vita, però ragazzi, siamo onesti, il lavoro è lavoro, sono 8 ore dove dobbiamo dare concentrazione, professionalità, e però poi alla fine, alla sera arriviamo a casa e chi siamo noi? Quindi noi oggi cerchiamo un pochettino di addentrarci in tutte queste dinamiche che riguardano il mondo del lavoro in maniera leggera, soprattutto mai dimenticandoci della persona, e soprattutto anche non ci dimentichiamo della musica, questo perché adesso abbiamo due belle doppiette, abbiamo Tiziano Ferro Nazionale featuring Giorgia con Superstar e Suki Waterhouse subito dopo con Tiny Raisin.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla diramazione Bredosa-Bettole si viaggia incolonnati tra Novi Ligure e la A26 Genova-Gravellona-Toce in direzione di quest'ultima. Sulla A26 sono inoltre segnalate code per un veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Genova. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
0: Vuoi dare una marcia in più alla tua corsa? Passa da Goal Sport in via 25 aprile a Intra. Scopri la nuova collezione running e per l'acquisto di un paio di scarpe da corsa ricevi in regalo l'esclusiva sacca RVL La Radio fino a esaurimento scorte. Goal Sport e RVL, il ritmo giusto ai tuoi piedi.
4: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta. Compreso nel prezzo, a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
7: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
0: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
8: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Arrivata l'app del Goal! Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

Emma featuring Air Comi con Vacci Piano, e andiamoci piano anche noi, prendiamoci un pochettino il ritmo di questo weekend lungo. Abbiamo detto festa del lavoro, ma innanzitutto festa della persona, questo perché il lavoro deve andare di pari passo con il benessere, perché ogni tanto si confonde, no? Si abbina il concetto di identità al concetto di produttività, professionalità. Io lo dico, io lavoro in un contesto come quello di Milano, dove appunto tutto è un enorme frullatore che viaggia velocissimo, scandito da Design Week, Fashion Week, la settimana di questo, la settimana di quest'altro, e alla fine uno non riesce neanche più a raccapezzarsi e a capire veramente di che pasta è fatto. Ricordiamoci però che identità non fa solo rima con professionalità o produttività, fa rima anche con dignità, con felicità, che sono tutti quanti dei concetti che dovrebbero animare abbondantemente le nostre esistenze, e molto, ma molto, molto spesso ci dimentichiamo di questo, e si arriva ad assaporare bellissimi concetti come il burnout. Ovviamente sono molto ironica, il burnout non è mai un approdo a cui dover arrivare, ma di questo ne parliamo nel corso della puntata, scandita dalle nostre fantastiche canzoni. Abbiamo una new entry, abbiamo Topic e Becky G con Sorry Papi, e subito dopo ci ascoltiamo invece il caro Fulminacci con Niente di

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata. È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
1: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
2: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
6: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
9: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
10: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
11: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo sabato 2 maggio. Secondo una ricerca Ipsos Doxa per Unilever Knorr, la cultura asiatica non è più una moda passeggera, ma una vera e propria influenza culturale capace di plasmare gusti, stili di vita e abitudini quotidiane. Dallo studio, condotto su un campione di giovani italiani tra i 18 e i 30 anni, emerge che oltre 9 su 10, ovvero il 93%, dichiara interesse per almeno un aspetto della cultura asiatica. Prima tra tutti la cucina con il 58%. Nel mondo dei sapori la cucina asiatica è ormai un fenomeno mainstream e il 69% dei giovani la include tra le proprie preferenze culinarie, mentre 3 intervistati su 10 dichiarano di consumarla una o più volte a settimana. Il 32% in pratica, 1 su 3 inoltre, dichiara di consumare cibo etnico a casa, una ulteriore testimonianza che la contaminazione culinaria non è solo un vezzo esotico, ma al contrario un'abitudine ormai entrata a far parte della cultura alimentare dei 18-30enni. Sul podio dei piatti preferiti sushi, noodles e ramen e involtini primavera. Non sorprende dunque che tra le cucine asiatiche la cucina giapponese per il 45% sia la più radicata del nostro paese, seguita da quella cinese al 28% e da quella coreana all'11%. Quest'ultima però sempre più in voga grazie anche alle influenze provenienti dal panorama musicale e dal mondo del cinema e delle serie TV. La prelibatezza del giorno è il pad thai e il piatto thailandese thailandese tradizionale più iconico consiste in noodles di riso saltati in padella con uova, tofu, arachidi, germogli di soia, salsa di pesce e tamarindo, spesso arricchito con gamberi e pollo. La storia vuole che si tratti di un piatto relativamente recente, nato attorno agli anni 40, grazie ad un concorso culinario voluto dal re al fine di creare un piatto che potesse identificare la Thailandia nel mondo. Il pad thai, contenente gran parte degli ingredienti tipici del paese, risultò la proposta più convincente. Serie TV da non perdere. L'origine dei sapori ci porta in Asia per una serie che parla di cibo e di cucina cinese. Le tre stagioni del programma TV prodotto da Netflix raccontano la cucina del Chaoshan, dello Yunnan e del Genshu e le tradizioni gastronomiche delle tre diverse regioni cinesi. È un programma che parla di cibo ma anche fortemente educativo, perché permette a chi non la conosce così bene di addentrarsi nella Cina enogastronomica e di scoprire ingredienti e preparazioni lontane dalle nostre tradizioni, ma profondamente casalinghe e antiche. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.

0: Temple City Self Aware qui per noi, sono già le 10:39, 20 secondi su RVL la radio, e stiamo parlando di lavoro. Ma perché io vi parlo di lavoro e vi voglio stressare? Cioè in realtà vi voglio stressare proprio per farvi riflettere, sempre tornando a quelle che sono le dinamiche del lavoro nella City milanese, che poi comunque alla fine vanno un pochettino anche a condizionare tutte le realtà intorno. Quindi l'etica del super lavoro ha portato, secondo la mia modesta opinione, a quella tipologia di narrazione del come va al lavoro, tutto bene, guarda, sono esaurita, sono piena, cioè è come se alle volte, secondo me, ci forzassimo un pochettino a voler mostrare a tutti i costi che siamo veramente esauriti per fare un lavoro, quando per esempio, beccate la sottoscritta, io sono una che sì, capitano, soprattutto questa settimana è stata particolarmente tosta, impegnativa, però non so come dire, non è che mi vanto a dimostrare agli altri e ostento il fatto di essere esaurita al lavoro, perché spoiler non è un bel segnale, warning, perché tutto questo porta al burnout, quindi mai arrivare alla conseguenza più letale. Bisogna cercare di prevenire questi atteggiamenti anche un pochettino imparando a raccontare agli altri quello che facciamo realmente. Se è una settimana faticosa, diciamolo, ma se è una settimana che è andata tranquilla, beh, godiamocela ragazzi. Ma come ci godiamo la musica qua su RVL la radio? Ci ascoltiamo un'altra doppietta, Dito nella piaga con Che fastidio, e poi abbiamo The Horns di DJ Catch featuring Greg Nice, DJ Cool e Deborah.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo. Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: Evo 3, il City Sub 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Let it be. Let It Beatles. Il concerto evento con gli allievi della Gatta e la Volpe vi aspetta al centro eventi Il Maggiore sabato 2 maggio dalle ore 21. Per info contattaci al 347-944-3443.
5: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
0: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: futuro si legge nelle stelle, ma il futuro è anche nel sapersi prendere cura del proprio corpo. Fallo con Studio Equilibrio, fisioterapia e osteopatia a Intra, in via Baiettini 75 e sui social Studio Equilibrio Verbania.
1: Ora anche ginnastica posturale.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per il fine settimana. Sentiamo. Ariete, non lasciatevi condizionare da quello che dicono o pensano le persone che vi circondano. Ci sono dei cambiamenti a cui dovete far fronte al più presto. Adattatevi alle novità. Toro, le stelle vi invitano ad essere più determinati. Se vi mettete in testa una cosa e ci credete veramente, vedrete che non vi arrenderete fino a quando non sarete riusciti ad ottenerla. In amore ci vuole invece un po' più coraggio. State a contatto col vostro cuore. Gemelli, in amore potrebbe esserci qualche alto e basso oggi. Dal punto di vista professionale, invece, è importante credere di più in voi e impegnarvi per riuscire ad ottenere i vostri traguardi. Cancro, oggi sarete risoluti e crederete di più nelle vostre capacità. Questo vi aiuterà molto, soprattutto in campo professionale. In amore, invece, cercate di non essere troppo polemici. Leone, in ambito professionale potrebbe essere necessario rivedere alcune faccende in sospeso. Adesso è il momento di far venire tutti i nodi al pettine. Vergine, le stelle vi invitano a contare su di voi. Questo è un ottimo momento per dimostrare sia a voi sia agli altri quanto valete. Rimboccatevi le maniche e date inizio allo show. Bilancia. Secondo le stelle di oggi dovete osare un po' di più. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo, specialmente per quanto riguarda il lavoro. Sta a voi però coglierle e farle fruttare. Scorpione. Oggi vi sentirete particolarmente in forma e pieni di energia. Approfittate di questo momento favorevole per raggiungere degli obiettivi che riguardano il vostro futuro. Datevi da fare. Sagittario. È il momento giusto per riallacciare i rapporti con vecchi contatti, allargare la vostra clientela e promuovere le vostre attività su vasta scala e iniziare nuove trattative. Il successo è nelle vostre mani. Capricorno, cercate di essere un po' più determinati nelle decisioni da prendere, specialmente quelle che riguardano il lavoro. In amore invece è importante non perdere di vista i vostri sentimenti. Acquario, chi si impegnerà riuscirà a portare a casa i risultati sperati. Nel lavoro è necessario che vi impegnate particolarmente e non perdiate di vista i vostri obiettivi. Cercate di essere più propositivi. Pesci, opportunità in arrivo sul fronte dell'amore. Nel lavoro invece è importante che apriate gli occhi, poiché non tutte le persone che vi circondano sono oneste con voi. Oggi vi saluto con le parole di Mario Vargas Llosa. Non dire mai che ami qualcuno se non hai mai visto la sua rabbia, le sue cattive abitudini e le sue credenze assurde. Tutti possono amare un tramonto e la gioia, solo alcuni però sono capaci di amare il caos e la decadenza. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Italia Starter Pack.
1: J-Ax, Italia Starter Pack, e andiamo avanti con la musica, ma poi andiamo avanti a parlare di lavoro, perché al tema del lavoro è indissolubilmente legato il tema del riconoscimento. Il riconoscimento è quello che un pochettino noi ci aspettiamo, cioè io sto pensando, se all'interno dell'oroscopo c'è sempre la divisione fra amore, salute e lavoro e fortuna, e se il lavoro occupa una parte così importante, è proprio perché il lavoro va comunque tenuto in considerazione. Bisogna unire, come abbiamo detto prima, passione, professionalità, e anche perché forse in maniera del tutto errata abbiamo pensato che il lavoro è l'unico campo dove possiamo essere riconosciuti. Il tema del riconoscimento è molto forte, quindi noi dobbiamo cercarlo, sì, è corretto. Quando vediamo che il capo ci tratta proprio male, lì ragazzi dobbiamo prendere escape, scappare, ma bisogna anche ricordarsi che non bisogna cercarlo in maniera spasmodica, bisogna imparare anche a riconoscersi da soli, a darsi riconoscimento da sé, senza aspettare che ce lo dia il mondo esterno. Chiudiamo questa prima ora insieme ascoltandoci la mia preferita al mondo, Lady Gaga e Doechii con Runway.

0: selezione e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, il mondo dello sport in modo trasversale. L'Italia sportiva e non piange la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, ex pilota di Formula 1. Diventò straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Quasi 20 anni dopo, nel 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike, il campione bolognese rimase coinvolto in un altro drammatico incidente che gli provocò gravi danni neurologici e da cui non si è mai ripreso completamente. Zanardi lascia la moglie e un figlio, aveva 59 anni. Voltiamo pagina, tennis. Jannik Sinner domani a Madrid insegue l'unico torneo Masters 1000 mancante nella sua già ricca bacheca. In meno di un'ora e mezza ieri il campione altoatesino ha sconfitto in semifinale 6-2-6-4 il 21enne francese, stella della next gen, Arthur Fils. 22esima vittoria di fila da inizio marzo per il numero 1 del mondo, che domani alle 17 affronterà in finale il tedesco Sascha Zverev, sempre sconfitto negli ultimi 8 match. E oggi, sempre alle 17, Madrid elegge la sua regina finale, con sorpresa quella che opporrà la 19enne russa Andreeva all'ucraina Kostyuk. Cambiamo argomento, potrebbe essere questo il weekend dello scudetto numero 21 della storia dell'Inter, addirittura prima di giocare domani sera a San Siro con il Parma. Se il Napoli oggi alle 18 perde a Como, il Milan domani pareggia in casa Sassuolo. Intanto ieri festa Lecce, 2-1 a Pisa, salvezza ad un passo, toscani retrocessi insieme al Verona. Il tecnico De Salentini Eusebio Di Francesco può bozzare.

0: giornata di oggi alle 18 italiane. Al fiere della McLaren ha preceduto il leader iridato Antonelli, il compagno di Scuderia Piastri, la Ferrari di Leclerc, miglior tempo nelle libere. Alle 22 le qualifiche, domani alla stessa ora il Gran Premio. Ed è tutto, a più tardi.
1: La Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.

Ed è Samurai J con la sua ossessione ad inaugurare la nostra seconda ora insieme ad una di voi. Allora, si sta parlando di ossessione in qualche modo, un'ossessione che non deve mai esserci per il lavoro e anzi per l'ultimo tema di cui stavamo iniziando a parlare, ovvero del riconoscimento. Sì, è giusto essere riconosciuti sul lavoro, però non bisogna fare del riconoscimento l'unico obiettivo del proprio lavoro, perché se no, altrimenti, ragazzi, pendiamo sempre dalle labbra di qualcun altro per sentirci qualcuno, per dare, non so come dire, un reinforce, per rafforzare la nostra identità professionale. Il riconoscimento poi però è importante per certi lavori. Io penso a le persone che operano nel campo dello spettacolo, del teatro, cioè vedere una sala gremita di persone che partecipano a qualcosa di bello è senza dubbio il riconoscimento migliore che si possa avere, e io stasera contribuirò a questo riconoscimento e ne sono veramente felice, perché stasera a Verbale

Verbagna dalle 21, o meglio al Teatro Maggiore di Verbagna, andrà in scena lo spettacolo Let It Beatles, della mia scuola di canto preferita in assoluto nel mondo, cioè La Gatta e la Volpe. Gli allievi della Gatta e la Volpe hanno realizzato qualcosa di incredibile, un concerto tributo tutto dedicato ai Beatles, e io non vedo l'ora che i loro occhi si illuminino nel vedere la sala bella piena per il loro incredibile spettacolo. Quindi io stasera sono lì, quindi ci vediamo lì, ragazzi, chiacchieriamo e parliamo insieme. Intanto andiamo avanti con un'altra doppietta musicale su RVL la radio. If It's Not Love, Zerbe e Rita Ora, e Max Gazzè con La Vita.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
0: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
0: Chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero. WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RVL la radio è solo uno. 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

Ma quanto sono incredibili le Eaton Air di RVL, Mina Celentano, acqua e sale. Giuro che ho urlato qua in diretta dalla mia sala. Meno male che non ho fatto partire il microfono, se no sarebbe stata una grande offesa a questo grandissimo pezzo. Allora, stiamo parlando, abbiamo detto, di lavoro, ma come facciamo ad accorgerci che si sta arrivando al limite, quindi a quello che oramai sentite parlare tantissimo di burnout? Come in burnout sta andando la mia voce, mamma mia. Il burnout arriva quando uno non ne può più, quando inizia a dedicarsi troppo al lavoro, quando si sta troppe ore in ufficio, quando si pensa al lavoro anche di notte, nel tempo libero. Ecco, quello vuol dire non sapere staccare, significa che bisogna cercare di prevenire. Questo perché non arriva così de botto. È tutto fatto da una serie di situazioni, di dettagli, ma anche di atteggiamenti fisici, proprio anche ci si vede allo specchio, magari non ci si vede più in forma come prima, ma non ce ne si accorge, si arriva però poi al momento dell'esplosione. Ecco, non bisogna mai arrivare al momento dell'esplosione, ma imparare ad ascoltarsi e a guardarsi dentro sempre e comunque. Allora, altra doppietta musicale per questa mattinata insieme con i Muse, Be With You, e subito dopo abbiamo Cioffi featuring Noemi con Farfalle, tra parentesi, nello stomaco.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
7: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Un 28enne della provincia di Novara è stato arrestato a Domodossola con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'altra sera una pattuglia in borghese dei carabinieri l'ha notato aggirarsi con fare sospetto nella zona degli impianti sportivi e quando i militari si sono avvicinati qualificandosi, il giovane ha tentato di fuggire verso i campi circostanti gettando lungo la strada il proprio telefono. I carabinieri sono però riusciti a raggiungerlo e bloccarlo, trovandogli addosso un totale di 24 grammi di cocaina. Negative invece le perquisizioni della sua auto e della sua abitazione. Dopo l'arresto il 28enne è stato messo in domiciliare a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da lunedì nuovi disagi per chi si sposta da Verbania a Gravellona e Baveno e viceversa. Per consentire la posa di nuove linee elettriche interrate lungo il tratto tra Gravellona e Fondotoce della statale 34 del Lago Maggiore sarà istituito un senso unico alternato in funzione nei giorni feriali fino a mercoledì 13 maggio nella fascia oraria dalle 8 alle 16:30. 30. Inoltre, sempre da lunedì, ma solo fino a venerdì 8 maggio, senso unico alternato anche sul raccordo tra la statale 34 e la statale 33 nei pressi della rotonda di Feriolo. Tra le 8 e le 17 saranno in corso lavori di ripristino dei sensori di rilevamento del traffico. E ancora da lunedì a venerdì, nuove limitazioni nella galleria elicoidale di Formazza. Tra le 21 e le 6, a causa della presenza di personale all'interno del tunnel, i veicoli saranno scortati in entrambe le direzioni con dei servizi di safety car. A Domodossola sono aperte le iscrizioni per l'asilo nido comunale L'Aquilone. Le domande possono essere presentate fino alle 12 del 30 giugno. I moduli si trovano sul sito internet del comune. Inoltre, sabato prossimo, 9 maggio, dalle 9 alle 12.30, la struttura sarà aperta a chi vorrà visitarla alla presenza delle educatrici. E adesso le previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
16: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
17: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
14: Oggi pomeriggio e in serata cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature tra 7 e 23 gradi. Domani domenica 3 maggio generalmente nuvoloso, con temperature tra 10 e 22 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa. Desiderio

la potentissima voce di Gianna Nannini con Sei nell'anima. Leighton Air oggi veramente sono fantastiche, ma lo sono sempre qui su RVL la radio. E continuiamo a parlare di lavoro. Abbiamo detto che prevenire è un atto rivoluzionario, ovvero non bisogna arrivare all'ultimo a sentirsi esauriti per il lavoro. Bisogna imparare a riconoscere subito quelli che sono i segnali di pericolo, o semplicemente imparare a dire sono stanco, imparare a dire oggi finisco qui e questo lavoro lo faccio domani. Non significa essere delle persone poco professionali, significa capire quando è il momento giusto per dedicarsi ad una determinata task, ad un determinato obiettivo aziendale. E poi vabbè, bisogna anche imparare a non pensare che esista sempre e solo il lavoro dei sogni. Questo perché noi tendiamo sempre ad idealizzare tutto, quindi noi ci aspettiamo che il lavoro sia tipo come quando vedi è arrivato il lavoro dei sogni, accarezzare i panda. Ma voi immaginatevi accarezzare i panda in Cina, cioè senza dubbio bellissimo, però c'è un protocollo, c'è comunque una rigidità di regole da seguire per farlo. Questo perché il lavoro non sempre ha soltanto lati positivi. Noi pensiamo che tutto debba avere solo lati positivi, ma ci sono dei lati negativi che vanno imparati a gestire, ma bisogna anche imparare a non farsi esaurire completamente da questi. Ascoltiamo ora Alex Warren con Fever.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Vuoi dare una marcia in più alla tua corsa? Passa da Gold Sport in via 25 aprile a Intra. Scopri la nuova collezione running e per l'acquisto di un paio di scarpe da corsa ricevi in regalo l'esclusiva sacca RVL La Radio fino a esaurimento scorte. Gold Sport e RVL, il ritmo giusto ai tuoi piedi.
3: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
4: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
7: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare, e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
8: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Iezzi, stessa direzione, e la nostra direzione, come tutti i sabati mattina, sono le keywords della vostra Lady Fasana, una di voi. Ma prima di sentircele, di assaporarcele, ci ascoltiamo Miley Cyrus featuring Lindsay Buckingham e Nick Fleetwood con Secret.

0: E siamo giunti alla fine delle nostre due ore insieme. Mamma mia, quanto è bello sabato mattina quando sono in vostra compagnia. Grazie, grazie a voi che ci siete sull'app, che ci siete sul sito, che ci siete in FM, che ci seguite. Grazie, grazie, grazie. E per ringraziarvi, ovviamente, finisco con le mie ormai iconiche keywords, le parole chiave. Ci sono: chi ben comincia è a metà dell'opera, ma è chi ben stacca ad arrivare fino in fondo. Ragazzi, ricordatevi che il lavoro non è tutto per la vostra identità, dovete imparare a staccare, a mettere dei limiti. Questo non significa non lavorare con senza professionalità, senza passione, ma significa semplicemente andare a gestire tutto con dei confini ben definiti, ricordandovi una cosa fondamentale: la vostra identità è quella cosa che andate a costruire negli interstizi della vita, è quando aiutate qualcuno a portare la spesa, quando siete gentili in metropolitana, quando dite grazie, è quello che fate per gli amici, è quello che fate per voi stessi. La vostra identità umana è la cosa che viene prima di tutto. E poi c'è anche la professionalità: il lavoro non è tutto. Ragazzi, io vi mando un bacio grande, vi auguro un buon weekend lungo e ci sentiamo sempre qui dalle 10 alle 12 alla prossima puntata di Una di voi. Chiudiamo con una novità: Rocco Hunt, La più bella del mondo. Un bacione dalla vostra Una di voi, Lady Fagiana. Ciao.
1: Sabato. Una pausa dal rumore, una voce che ti somiglia. Quella voce è anche la tua. Lady Fagiana apre il weekend con pensieri leggeri, parole vere e quel tocco in più che rende speciale ogni storia. Solo su RBL la radio c'è Una di voi.

0: Anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia e non solo piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020. Trump resta l'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere il via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari Dem e liberali che parlano di guerra illegale. Al contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha aggiunto, prenderò il controllo di Cuba. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra all'Iran, annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito

0: ha affermato smentisce legami con la brigata ebraica. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: RBL.
3: Buongiorno, buongiorno, torno puntuale come ogni sabato. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC, Generazioni a Confronto, su RVL la radio. Vi ricordo che mi potete scrivere allo 0323 55 21 24 e noi stiamo insieme fino alle 15 per parlare di musica e generazioni a confronto.
2: GNC, il programma delle generazioni a confronto su RVL la radio con Giorgia Carmine.

to You su RVL La Radio. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC, Generazioni a Confronto. E allora iniziamo il primo confronto di questa prima ora insieme partendo dal 1997. Partiamo da questo anno parlando di questo anno come l'anno in cui esce Titanic, il film che conosciamo tutti, che nel 1997 esce e sconvolge tutti con i suoi effetti speciali, che erano molto particolari, insomma, soprattutto all'epoca. Infatti ci è voluto molto per produrre questo film, ci è voluto molto impegno anche nel renderli così realistici. E allora adesso tutti quanti magari andiamo a farci un rewatch di Titanic.

Bossa Nostra, la nuova uscita di Gaia qui su RVL la radio. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC, Generazioni a Confronto. E allora torniamo al nostro confronto e torniamo al 1997, anno in cui esce Quelli che ben pensano di Frankie Hine Energy. È una canzone che parla di un arrampicatore sociale. Il testo si concentra su un arrampicatore sociale, ma lo fa con questo linguaggio colto, tagliente, privo di volgarità. Insomma, è proprio un po' un voler denunciare il ben pensante che si nasconde dietro una facciata di perbenismo. Insomma, è tutto un po' di facciata, non è reale. Questa canzone ha campionato in realtà un'altra canzone, utilizza un campione di Down Comes Alone di Nicole Croisel, creando un po' questa atmosfera malinconica, ipnotica, volendo però continuare appunto la denuncia. E quindi adesso la ascoltiamo insieme su RVL la radio.

0: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
5: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
11: RVL la radio.

0: your husband is coming.
1: Where is my husband su RVL la radio? Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Quindi continuiamo il nostro confronto e passiamo adesso al 2019, anno in cui esce il Joker, il film che è diventato un po' uno spartiacque per il cinema contemporaneo, perché è stato il primo a portare un personaggio che era basato su un fumetto e l'ha portato al cinema. Ma non è stato in realtà l'unico motivo per il quale questo film ha fatto la storia. Infatti, prima dell'uscita negli USA, in particolare quindi in America, c'è stato un grande dibattito sulla sicurezza. Infatti molte persone credevano che parlare di tematiche così violente, mostrare insomma anche azioni magari molto violente, potesse incitare addirittura alla violenza. Ma insomma, nonostante tutta questa critica e tutto questo dibattito che è andato avanti molto, infatti la produzione del film è iniziata nel 2019, poi è uscito nelle sale effettivamente nel 2019. Quindi insomma per un anno intero si è andato avanti a parlare di questa cosa, ma per fortuna, nonostante insomma il divieto che era stato messo rispetto ai minori nel guardare questo film e tutto il dibattito che c'era stato riguardo a questa cosa, il film ha poi incassato oltre $1 miliardo, quindi è andato anche molto bene, è piaciuto, continua a piacere, continuiamo a guardarlo tutti. Insomma, noi continueremo il nostro confronto fino alla fine di quest'ora insieme, ma prima ascoltiamo Harry Styles.

Harry Styles su RVL, la radio con American Girls. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Abbiamo iniziato il nostro confronto in questa prima ora insieme dal 1997 e abbiamo parlato di una canzone uscita proprio quell'anno, Quelli che ben pensano, che parlava insomma di una denuncia sociale, e abbiamo continuato poi il nostro confronto con il 2019. Quindi ora parliamo proprio di una canzone che esce nel 2019 e che, come quella di Frankie Hines Energy, parla di una denuncia sociale. Parliamo di Argento Vivo di Daniele Silvestri, che tra l'altro quell'anno era in gara a Sanremo con questa canzone, ed è una canzone che affronta insomma con un po' di ironia e un po' di amarezza i temi della crescita, mette a confronto il mondo degli adulti, il mondo dei bambini, insomma come cambia il modo di affrontare la vita, e del difficile rapporto insomma che c'è tra le aspettative magari di un mondo adulto e invece l'irrequietezza dei giovani. Infatti parla proprio di questo protagonista del testo, del brano, della canzone, che è questo ragazzo iperattivo, ribelle, insomma, no? E questa canzone, tra l'altro, poi si è aggiudicata ben 3 premi, nel senso è stata anche molto apprezzata, e parla appunto di questa denuncia sociale, così come abbiamo parlato di quella del 1997. Quindi noi continuiamo ad ascoltare queste denunce sociali tutti insieme qui su RVL, la radio.

0: 10 anni o 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Let it be. Let it Beatles. Il concerto evento con gli allievi della Gatta e la Volpe vi aspetta al centro eventi Il Maggiore sabato 2 maggio dalle ore 21. Per info contattaci al 347-944-3443.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
8: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Banghera. Si aggirava nella zona dei campi sportivi di Domodossola con 24 grammi di cocaina in tasca, 28enne della provincia di Novara, arrestato dai carabinieri. Ha ammesso le proprie responsabilità il 27enne di Cambiasca, che ha investito e aggredito due ciclisti ossolani a fondo Toce, nei suoi confronti formalizzata una denuncia per lesioni personali. Intanto un nuovo caso di pirateria della strada, stavolta a Omegna. Un'auto ha urtato un minorenne in motorino facendolo cadere ed è fuggita. Ferite per fortuna non gravi per il ragazzo, indagato la polizia locale. Lunedì nuovi lavori tra Feriolo e Fondotoce e tra Fondotoce e Gravellona. Saranno attivati dei sensi unici alternati che resteranno in funzione rispettivamente fino all'8 e fino al 13 maggio. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
17: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Achille Lauro su RVL La Radio con Comuni Immortali. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. In questa prima ora insieme stiamo confrontando il 1997 con il 2019 e adesso lo facciamo parlando di una moda, una tendenza, soprattutto in particolare in fatto di beauty, di trucco. Infatti parliamo di una tendenza nel 1997 a queste sopracciglia ultra sottili con un arco molto alto e drammatico, e invece nel 2019 di queste sopracciglia folte, tutto il contrario, pettinate verso l'alto, molto naturali, insomma si rende proprio l'idea che siano molto folte, mentre nel 1997 si parlava di sottile, il must era avere le sopracciglia sottili. Ma ora ascoltiamo Loredana Bertè.

In alto mare su RVL la radio, io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC, Generazioni a Confronto. E quindi continuiamo il nostro confronto in questa prima ora insieme, lo stiamo facendo tra il 1997 e il 2019. Ed è arrivata l'ora di parlare di un confronto a colazione, di un confronto che nel 1997 si parla di merendine confezionate, cereali ultrazuccherati, insomma lo zucchero è il protagonista. Invece nel 2019 si parla della colazione innanzitutto instagrammabile, quindi dobbiamo poter fare la foto, deve essere carina, dobbiamo poterla postare, ma poi soprattutto deve essere salutare, o perlomeno deve apparire almeno salutare, perché appunto dobbiamo poter fare la foto e deve sembrare salutare. Quindi questa differenza tra il 1997 con tanto zucchero e nel 2019 invece lo zucchero non lo vogliamo proprio. Continueremo a parlare di questo confronto su RVL la radio.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
2: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
4: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
0: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
5: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
6: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
0: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

Carminacci su RVL la radio con Maledetto Me. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Stiamo confrontando il 1997 e il 2019 fino alla fine di questa prima ora insieme. E lo facciamo adesso parlando di come cambiano le sonorità negli anni e soprattutto a confronto tra il 97 e il 2019. Parliamo infatti di come nel 1997 si utilizzasse principalmente il CD per ascoltare la musica e che quindi le sonorità fossero insomma ottimizzate all'ascolto attraverso il CD, e invece nel 2019 sono ottimizzate all'ascolto appunto con le cuffie Bluetooth o le casse degli smartphone. Quindi insomma le frequenze medie vengono enfatizzate per non sparire in questi piccoli autoparlanti. Quindi insomma ci adattiamo al modo in cui ascoltiamo la musica.

yourself. Justin Bieber su RVL, la radio con Love Yourself. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC, Generazioni a Confronto. Stiamo concludendo la prima ora insieme in cui abbiamo parlato del 1997 e del 2019 a confronto. E concludiamo questo nostro confronto parlando dei personaggi chiave di quegli anni. Parliamo del 1997 come l'anno delle Spice Girls. Sono ovunque e rappresentano questo pop colorato, costruito un po' a tavolino, apposta. E nel 2019 invece parliamo di Billie Eilish, che domina con la sua semplicità, si mostra semplicemente per quello che è. Concludiamo quindi questo confronto cercando di trovare un vincitore tra i due, ma come sempre sapete che a me non piace trovare un vincitore assoluto, ma assegnare insomma un po' una vincita ad entrambi gli anni. Infatti il 1997 vince assolutamente per la profondità culturale, mentre il 2019 per la democrazia globale. Quindi insomma ognuno vince a modo suo. Voi rimanete all'ascolto perché continueremo fino alle 15 a confrontare gli anni e la musica.

Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.

0: Oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie ai giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici. Interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
1: L'incendio sul Monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la Regione Toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del congresso, nuove minacce a Cuba, Trump contro tutti, Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
2: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
1: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008, quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legame più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
4: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese è chiuso lo svincolo di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano. La riapertura è prevista a giugno e l'ingresso alternativo è quello di Busto Arsizio. Lavori in corso sulla A7 Milano Genova tra Gropello, Cairoli e Bereguardo in direzione Milano. Possibile la formazione di code in caso di traffico intenso. Chiusa la statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Segui le indicazioni per il percorso alternativo. Transito a senso unico alternato sulla statale 469 Sebina Occidentale tra Lovere e Castro per lavori fino al prossimo 22 maggio. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 470 della Valle Brembana per lavori tra Bergamo e Villa d'Almè nelle due direzioni fino al prossimo 13 maggio. Infine una notizia sul trasporto ferroviario: attivi i treni del mare che ogni sabato e nei festivi collegano la Lombardia alle riviere ligure. Previsti anche più collegamenti verso i laghi. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: GNC. Il programma delle generazioni a confronto su RPL la radio con Giorgia Carmine.

You Are Republic su RVL La Radio. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Iniziamo questa seconda ora insieme e iniziamo partendo dal confronto dal 1984 e parliamo di quest'anno come l'anno in cui viene inventato il Tetris, il gioco a cui giochiamo tutti. Probabilmente ci abbiamo giocato anche questo weekend quando cercavamo di incastrare le valigie nel baule per andare via questo weekend lungo e spassarcela insomma in giro. Ma insomma, questo gioco viene inventato nel 1984 da un programmatore, Pazitnov, che programma questo gioco mentre lavora per l'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica, e quindi poi il governo sovietico cerca di rivendicare la proprietà di questo gioco. Insomma, segue tutto un caos burocratico per il quale tra l'altro poi in Occidente si pensa che non ci siano dei diritti ben precisi riguardo appunto questo gioco, quindi lo vendono, lo ripropongono senza particolari legge, insomma, fino a quando la Nintendo decide di volare a Mosca e di firmare insomma dei contratti per avere i diritti appunto per riportare questo gioco. Ma soprattutto parliamo di questo gioco come il primo gioco ad arrivare nello spazio, soprattutto tra l'altro ad arrivare nello spazio molto prima di tanti di noi.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
4: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
5: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
8: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Il re è tornato. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
12: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
11: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
10: Super Trailers.
13: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio. RVL.

Olivia Rodrigo su RVL la radio con Drop Dead. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Continuiamo a parlare del 1984 e lo facciamo parlando di una canzone che esce proprio quell'anno, Oro di Mango, il brano più celebre di Mango probabilmente. Inizialmente questo brano in realtà aveva un titolo diverso, infatti doveva chiamarsi Mama Voodoo. Invece fu Mogol a riscrivere le parole, trasformare questo brano nella poesia che ad oggi conosciamo, e a convincere in realtà Mango ad incidere questo pezzo, perché lui era scoraggiato, pensava che la sua carriera fosse sulla fine, voleva abbandonare quasi forse la sua carriera, e invece arrivò appunto Mogol che lo convinse, insomma, a pubblicare questo pezzo. Questa canzone mette in particolare in mostra il leggendario, potremmo dire, questo semifalsetto di Mango, che è una tecnica difficilissima, quindi appunto possiamo sentirla, adesso ascolteremo anche la canzone, potremmo sentire questo semifalsetto. E insomma divenne poi anche proprio un successo, perché divenne innanzitutto un tormentone dopo la partecipazione di Mango a Sinfonia d'Autunno, e poi aprì la strada verso la sua vittoria come miglior rivelazione a Sanremo dell'anno successivo, quindi a Sanremo del 1985. Quindi insomma Mango ci ha regalato questo pezzo, in realtà Mango e Mogol assieme ci hanno regalato questo pezzo che ora ascoltiamo insieme su RVL la radio.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
3: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico.
4: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
6: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
8: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Un 28enne della provincia di Novara è stato arrestato a Domodossola con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'altra sera una pattuglia in borghese dei carabinieri l'ha notato aggirarsi con fare sospetto nella zona degli impianti sportivi e quando i militari si sono avvicinati qualificandosi, il giovane ha tentato di fuggire verso i campi circostanti gettando lungo la strada il proprio telefono. I carabinieri sono però riusciti a raggiungerlo e bloccarlo, trovandogli addosso un totale di 24 grammi di cocaina. Negative invece le perquisizioni della sua auto e della sua abitazione. Dopo l'arresto il 28enne è stato messo in domiciliare a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da lunedì nuovi disagi per chi si sposta da Verbania a Gravellona e Baveno e viceversa. Per consentire la posa di nuove linee elettriche interrate lungo il tratto tra Gravellona e Fondotoce della statale 34 del Lago Maggiore sarà istituito un senso unico alternato in funzione nei giorni feriali fino a mercoledì 13 maggio nella fascia oraria dalle 8 alle 16 30. Inoltre, sempre da lunedì, ma solo fino a venerdì 8 maggio, senso unico alternato anche sul raccordo tra la statale 34 e la statale 33 nei pressi della rotonda di Feriolo. Tra le 8 e le 17 saranno in corso lavori di ripristino dei sensori di rilevamento del traffico. E ancora da lunedì a venerdì, nuove limitazioni nella galleria elicoidale di Formazza. Tra le 21 e le 6, a causa della presenza di personale all'interno del tunnel, i veicoli saranno scortati in entrambe le direzioni con dei servizi di safety car. A Domodossola sono aperte le iscrizioni per l'asilo nido comunale L'Aquilone. Le domande possono essere presentate fino alle 12 del 30 giugno. I moduli si trovano sul sito internet del comune. Inoltre sabato prossimo, 9 maggio, dalle 9 alle 12.30, la struttura sarà aperta a chi vorrà visitarla alla presenza delle educatrici. E adesso le previsioni del tempo.
11: Il meteo di RVL. uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
12: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
10: Oggi pomeriggio e in serata cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature tra 7 e 23 gradi. Domani, domenica 3 maggio, generalmente nuvoloso, con temperature tra 10 e 22 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Cesare Cremonini su RVL La Radio, io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Abbiamo iniziato il nostro confronto di questa seconda ora insieme dal 1984 e abbiamo parlato del Tetris che esce proprio quell'anno, e adesso parliamo del 2018 e parliamo di Among Us, il gioco che esce appunto nel 2018 ma in realtà poi rimane nell'ombra per quasi 2 anni e spopola poi invece nel 2020 durante il periodo di pandemia in cui ci abbiamo giocato tutti. Io scommetto che non c'è neanche uno di voi che non ci ha giocato. Il gioco che, per chi invece non ci ha giocato, ma secondo me tutti ci avete giocato, prevede che ci siano dei compagni all'inizio di all'interno di questa navicella spaziale che devono completare tutta una serie di semplici minigiochi, e poi invece un impostore che deve sabotare la nave, insomma tutte queste task che devono portare a termine i compagni, e l'obiettivo dei compagni è quello di trovare appunto questo impostore. Adesso il gioco lo continuiamo a giocare in una versione un po' dal vivo, il Lupus in Fabula, insomma non è più Among Us, non è più così popolare, ma il gioco, il concetto rimane lo stesso. Adesso ascoltiamo i BTS.

13:42 su RVL la radio. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. In questa seconda ora insieme stiamo confrontando il 1984 con il 2018. Abbiamo parlato per il 1984 di Oro, una canzone di Mango che esce proprio in quell'anno, e adesso per il 2018 parliamo di Bling Bling, Oro di Gué Pequeño, che è un campionamento appunto della canzone di Mango. Parliamo di questo brano che viene pubblicato appunto nel 2018 e che è un chiaro ed esplicito appunto omaggio a Mango, anche se l'originale era un pezzo più pop, un pezzo più soul, invece questo pezzo è più rap, quello di Gué Pequeño. Ma insomma, lui ha dichiarato proprio che voleva omaggiare Mango, infatti campiona il brano e soprattutto riporta il ritornello di quel brano che adesso ascolteremo, e quindi appunto lui ripropone questo brano nel tentativo di fargli un omaggio. Gué Pequeño, Bling Bling.

0: Golden Boy. Yeah.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Janet, il suo cuore così non l'ho mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
5: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
6: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center. Do you know the
7: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
9: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

GNC Generazioni a confronto con Giorgia Carmine su RVL La Radio. Continuiamo il confronto di questa seconda ora insieme tra il 1984 e il 2018. Lo facciamo parlando di una moda, una tendenza simile in parte e diversa in parte. Parliamo infatti del 1984 come l'anno in cui nascono le Air Jordan 1, queste scarpe da basket che per la prima volta escono dal campo e diventano insomma un po' la moda, iniziano ad essere ai piedi di tutti. E parliamo invece del 2018 come l'anno delle Dead Shoes, così sono state rinominate, queste scarpe molto grosse, sgraziate, pesanti, quelle che insomma nel 1984 sarebbero state considerate brutte, invece nel 2018 vengono considerate il massimo della bellezza, insomma la moda, il trend. Ma parliamo di un confronto anche a livello di bevande, della differenza che c'è stata tra il 1984 e il 2018. Parliamo infatti dell'84 come il momento, l'apice delle bibite gassate, e parliamo del 2018 invece come tutto il contrario, come il momento in cui le bibite gassate sono diventate insomma zero, si vogliono bere le bibite gassate zero adesso. Tu, figlio di un muratore, le mie...

0: mi piaci tanto su RVL la radio. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Concludiamo il confronto di questa seconda ora insieme tra il 1984 e il 2018, parlando della differenza tra le sonorità, la musica di quegli anni. Il 1984 era dominato da questo suono brillante, colorato, insomma un'esplosione di frequenze alte, e invece il 2018 aveva queste sonorità molto più scure, sature, in cui dominavano insomma un po' i bassi profondi. Ma parlando invece dei personaggi chiave di quegli anni, parliamo del 1984 come l'anno in cui Diana, la principessa d'Inghilterra, aveva appena dato alla luce il principe Harry, e parliamo del 2018 invece come l'anno in cui Harry e Meghan Markle si sposano. Quindi se nell'84 lui nasceva, nel 2018 c'era il royal wedding con Meghan Markle. Concludiamo quindi questo confronto cercando un vincitore, cercando di assegnare una sorta di vincita ad entrambi gli anni, e diciamo che il 1984 vince sicuramente sulla scoperta, nel senso che è l'anno in cui l'umanità ha iniziato a capire che il futuro era arrivato, e invece il 2018 vince sicuramente sulla libertà, nel senso che è l'anno in cui abbiamo iniziato a capire che potevamo avere tutto subito e ovunque.
1: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in a day.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo sabato 2 maggio. A Napoli tutto pronto per il maggio dei monumenti, oltre 200 appuntamenti gratuiti tra cinema, teatro, concerti, visite guidate. Da oggi al 2 giugno animeranno la nuova edizione della rassegna. Il maggio dei monumenti è ispirato quest'anno al tema dei colori e prevede aperture straordinarie e un gran finale con lo spettacolo di Stefano Bollani alla Rotonda Diaz. Il coordinatore politiche culturali di Napoli, Sergio Locoratolo.
1: Quest'anno il maggio è dedicato ai colori della città: il bianco, l'azzurro, il giallo, il rosso. Completiamo il ciclo che negli anni scorsi avevamo inaugurato con gli elementi naturali. E come sempre un ricchissimo calendario di eventi, oltre 200 eventi, oltre 100 realtà culturali coinvolte, 20 mostre, 70 itinerari.
0: Andiamo a Venezia, nella strada celebre per i panni stesi. L'artista newyorkese Melissa McGill, con un forte legame con il capoluogo veneto, ha scelto di usare proprio l'estetica lagunare per il progetto di arte pubblica Marea.

0: residenti di tantissimi anni. Allora io volevo in questo momento celebrare e unire questa comunità con quest'opera e usare il mio ruolo come artista per creare uno spazio molto creativo in cui possiamo collaborare insieme e celebrare la loro presenza.
1: Una officina della lingua italiana aperta al grande pubblico e, si fa per dire, la rassegna curata dal linguista Giuseppe Antonelli in programma al Must Auditorium di Bologna fino al 25 maggio. Diversi incontri per esplorare come l'italiano si modella tra cinema, scienza, letteratura e giustizia. Si fa per dire vuole essere un invito a riflettere sul ruolo del linguaggio nel nostro tempo, un tempo in cui le parole non solo descrivono la realtà ma la costruiscono, la influenzano e la trasformano. Così spiega Antonelli, professore di storia della lingua italiana all'Università di Pavia. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
2: GNC. GNC. Il programma delle generazioni a confronto su RBL La Radio con Giorgia Carmine. Mi sento.

14.09, iniziamo questa terza e ultima ora insieme. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Iniziamo il confronto di questa terza ora insieme dal 1970, l'anno in cui viene approvata la legge 898. E che legge è, vi chiederete? È la legge che apporta appunto l'istituzione del divorzio in Italia. È una legge nota in realtà con il nome di Fortuna Baslini, appunto per chi ha portato avanti questa legge, Loris Fortuna, socialista, che fu l'anima pulsante della proposta, e invece Antonio Baslini, liberale, che contribuì a dare alla legge un impianto più moderato per favorirne l'approvazione. Quindi appunto porta i nomi dei due deputati di schieramenti

a dimostrazione proprio anche del fatto che fu una battaglia trasversale. La cosa era che non bastava volerlo, non bastava volere il divorzio, ma era necessario avere delle cause specifiche, ad esempio condanne penali gravi, tentato omicidio del coniuge, insomma delle motivazioni, oppure, così come succedeva nella stragrande maggioranza dei casi, un periodo di separazione ininterrotta di 5 anni.

14:13 su RVL la radio. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Siamo partiti nel nostro confronto dal 1970 e parliamo di una canzone che esce proprio quell'anno, Anna di Lucio Battisti. Una canzone che racconta la fine di una storia d'amore vista attraverso gli occhi di un uomo che ricorda la sua ex compagna Anna, appunto, e parla dei ricordi. Il brano, insomma, è un viaggio nella memoria che ci porta attraverso questa storia d'amore che ormai si è conclusa e lui ricorda del tempo passato insieme e ce lo racconta appunto in questa canzone che adesso noi ascoltiamo insieme qui su RVL la radio.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Let It Beatles. Il concerto evento con gli allievi della Gatta e la Volpe vi aspetta al centro eventi Il Maggiore sabato 2 maggio dalle ore 21. Per info contattaci al 347 944 3443.
8: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta, compreso nel prezzo a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una

0: RVL presenta Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.
1: Argomento del giorno è: perché quasi tutti i video hanno i sottotitoli? Ciao, sono Davide di Gemaria e questa è Area Jam, dietro le quinte della comunicazione. Se noti bene i video online oggi, noterai una cosa curiosa: quasi tutti i video hanno i sottotitoli e difatti anche questo video li ha. Il motivo è ovvio: le statistiche dimostrano che l'80% dei video che viene visto sui social ha l'audio disattivato. Questo succede ovunque, in treno, all'autobus, in metropolitana, spesso ci si trova in situazioni dove il telefono è in mano, lo si sta guardando, ma magari non è possibile attivare l'audio. Ma il vero motivo per cui i sottotitoli funzionano in realtà è un altro. I sottotitoli trasformano il video in qualcosa che può essere letto e questo cambia completamente la modalità con la quale il cervello consuma il video. Pensaci, quando scorri il telefono non stai in realtà guardando i video, ma stai leggendo le immagini che scorrono velocemente. I sottotitoli funzionano perché agganciano il cervello esattamente come fanno i titoli dei giornali. Per esempio, se in un video appare la frase "questo errore rovina la maggior parte dei contenuti online", ci si ferma quasi sicuramente a leggerlo e a quel punto il video ha vinto. Molti creator questa cosa l'hanno compresa bene, quindi i sottotitoli non servono per far comprendere meglio il contenuto del video, ma servono per far fermare lo scroll. In pratica, il testo diventa il gancio visivo del video, perché online non basta parlare, devi anche pensare a come il contenuto apparirà nel feed di qualcuno che lo sta scorrendo velocemente sul proprio telefono. Se questa pillola ti è piaciuta, ti aspetto su RVL la radio e sui social di Gemaria.
0: Area Jam, dietro le quinte della comunicazione.

0: Vuoi dare una marcia in più alla tua corsa? Passa da Gold Sport in via 25 aprile a Intra. Scopri la nuova collezione running e per l'acquisto di un paio di scarpe da corsa ricevi in regalo l'esclusiva sacca RVL La Radio fino a esaurimento scorte. Gold Sport e RVL, il ritmo giusto ai tuoi piedi. Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
1: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
6: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
7: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
8: RVL La Radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
9: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
10: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dalle batterie al litio a quelle strutturali, è questa la strada intrapresa da un gruppo di ricerca della Chalmers University of Technology in Svezia che ha ottenuto risultati promettenti. Gli esperti hanno infatti messo a punto una batteria integrata nel telaio di alcuni prodotti, dagli smartphone alle automobili. Grazie a questa scoperta si avvicina un futuro in cui i dispositivi che utilizziamo tutti i giorni saranno molto più leggeri, efficienti e sicuri. La ricerca è recentemente comparsa su Advanced Energy and Sustainability Research. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

Ricordi di Blanco su RVL la radio. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Abbiamo iniziato il nostro confronto dal 1970 e abbiamo parlato della legge per il divorzio in Italia che viene approvata proprio in quell'anno. E adesso continuiamo il nostro confronto passando al 2003 e parlando della riforma Moratti, che prende il nome dall'allora ministra dell'istruzione Letizia Moratti, e che è stato questo intervento appunto legislativo che ha portato una riorganizzazione insomma della scuola italiana. Infatti la scuola viene riorganizzata nel sistema nel quale è adesso, quindi con la scuola dell'infanzia di 3 anni non obbligatoria, un primo ciclo con la scuola primaria di 5 anni e la scuola secondaria di primo grado di 3 anni, che sostanzialmente sono le medie, il secondo ciclo diviso tra licei e istituzioni dell'istruzione e formazione professionale, e quindi insomma viene proposta questa nuova divisione. E l'unico commento che viene veramente fatto, l'unica critica, è il fatto che dei ragazzi a 13 e 14 anni si debbano ritrovare appunto a scegliere che cosa fare rispetto all'indirizzo del liceo o appunto di formazione professionale. Nel 2003 viene pubblicata inoltre questa canzone di Giorgia, Gocce di Memoria, che parla appunto sempre di ricordi. Abbiamo ascoltato Ricordi di Blanco, abbiamo ascoltato Anna di Lucio Battisti, che è stata appunto pubblicata nel 1970, e anche lì parlavamo di ricordi e parlavamo di memoria. In particolare Giorgia ci racconta di memoria, rimpianto e dell'importanza di questi ricordi. Quindi noi continuando a ricordare insomma questa memoria di cui è impossibile non ricordarsi, ascoltiamo insieme Giorgia, Gocce di Memoria.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
6: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
7: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
8: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: Chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero. WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno. 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp. RBL.

0: Hug Yourself su RVL La Radio. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Continuiamo il confronto tra il 1970 e il 2003 e lo facciamo parlando di trend, parlando in particolare del jeans. Infatti se nel 1970 andava di moda il pantalone a zampa, nel 2003 il must è il pantalone a vita bassa, il jeans a vita bassa. E parlando invece di abitudini a tavola, parliamo di come nel 1970 la carne fosse un sinonimo di benessere, insomma si mangiava tanta carne ed era appunto un sinonimo di benessere. Invece nel 2003 diventa completamente il contrario, perché è l'anno del post mucca pazza, quindi è appena successo e c'è un po' più di timore, quindi si mangia anche meno carne, ma soprattutto c'è la ricerca di questi hamburger gourmet, di questa carne selezionata. E parlando invece di sonorità, di musica in quegli anni a confronto, parliamo di come nel 1970 nasca l'heavy metal e di come invece nel 2003 domini assolutamente il pop punk.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Il 16 marzo è passato da un po', ma su RVL la radio continuiamo ad ascoltare 16 marzo di Laura Pausini. Io sono Giorgia Carmine e state ascoltando GNC Generazioni a Confronto. Il nostro tempo è quasi finito, quindi noi concludiamo il confronto tra il 1970 e il 2003 parlando di personaggi chiavi di quell'anno, soprattutto nell'ambito dello sport, e parliamo di Pelé nel 1970, un simbolo del calcio mondiale, e parliamo di Zinedine Zidane nel 2003 come protagonista appunto del mondo del calcio. Ma volendo arrivare a una conclusione, tirare un po' le somme, trovare dei vincitori, potremmo dire che il 1970 sicuramente vince dal punto di vista dell'autenticità, mentre il 2003 assolutamente ha la vittoria per quanto riguarda l'energia, l'abbattimento dei confini. Siamo tutti sempre più connessi. Io sono arrivata alla conclusione di questo mio tempo per parlare con voi, ma ci risentiamo sabato prossimo sempre dalle 12 alle 15, e alle 16 arriva Occhio al Penna con Marco Pennacchini. Buon weekend!
1: GNC, il programma delle generazioni a confronto su RVL la radio con Giorgia Carmine.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza, la capacità di trasmettere entusiasmo, esprima la famiglia, la vicinanza della Repubblica. Anche il capo dello Stato Sergio Mattarella si unisce al cordoglio per la scomparsa avvenuta oggi di Alex Zanardi, ex campione della Formula 1 in seguito ad un incidente in pista che gli causò l'amputazione delle gambe, poi icona paralimpica con 8 medaglie ai giochi, prima che un altro incidente stradale, stavolta in handbike nel 2020 durante una staffetta di beneficenza in tempo di Covid, gli provocò gravi danni neurologici da cui non è più riuscito a riprendersi. Insieme a Mattarella al cordoglio della Premier Meloni si susseguono senza fine i ricordi dei protagonisti dello sport italiano e non solo, da Federica Pellegrini a Bebe Vio, i messaggi dei club di Serie A di calcio, la FIA, la Federtech, il presidente del Torino e di RCS Cairo, che ha detto è stato un esempio per tutti. Zanardi, nato a Bologna, aveva 59 anni, lascia la moglie Daniela e il figlio Niccolò. E oggi, in occasione di tutte le manifestazioni sportive, il CONI ha disposto che in sua memoria sarà osservato un minuto di silenzio. Voltiamo pagina, 4 giornate dalla conclusione della Serie A, l'Inter ad un passo dal suo 21esimo scudetto alla squadra di Chivu, più 10 sul Napoli, più 12 sul Milan, bastano 3 punti per il tricolore, quindi la vittoria nel posticipo serale di domani a San Siro con il Parma, indipendentemente dagli altri risultati. Ma la festa nerazzurra potrebbe scatenarsi anche pareggiando con gli emiliani, ma soltanto nel caso in cui il Napoli non vinca oggi alle 18 a Como. Ma il titolo potrebbe essere matematico ancor prima di giocare con il KO odierno dei partenopei, e se il Milan non riuscisse domani ore 15 a superare il Sassuolo. Cambiamo argomento, tennis al torneo di Madrid oggi alle 17, ribalta per la finale femminile di fronte la 19enne russa Andreeva all'Ucraina Kostyuk. Ma la grande attesa è per l'ultimo atto maschile, che domani, sempre alle 17, opporrà Jannik Sinner e Sasha Zverev, che ha perso gli ultimi 8 precedenti con l'azzurro. Dal canto suo, il numero 1 del mondo, che arriva con una striscia aperta di 22 successi di fila, insegue la sua prima vittoria nel Masters 1000 spagnolo.
2: Bellissimi numeri, ovviamente per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo, e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente ci sarà una partita totalmente differente, non si sa mai, però ecco, sono contento di rigiocarmi la finale.
1: Formula 1 alle 18 italiana a Miami, il via della gara sprint con Norris in pole davanti a Antonelli, Piastri e Leclerc. Alle 22 le qualifiche, stesso orario domani del semaforo verde che darà via al Gran Premio. Infine la pallanuoto, secondo impegno nelle qualificazioni di World Cup per il nuovo sette rosa del CT Mirarchi. Dopo il KO con le iridate della Grecia, a Rotterdam alle 20:15 gli azzurri affrontano l'Australia, argento olimpico in carica. Ed è tutto, buon weekend!
0: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
3: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, ancora intenso il traffico sulla A9 Milano-Como-Chiasso con code per attraversare la Svizzera da Como Monte Olimpino a Chiasso. Sulla A14 Adriatica per un mezzo che ha preso fuoco ci sono code per 2 chilometri tra Giulianova e Valvibrata verso Ancona. Attenzione alla scarsa visibilità dovuta al fumo. Ricordiamo che in Campania, lungo la statale 163 Amalfitana, per decongestionare la costiera sino alle 18 è attivo il dispositivo delle targhe alterne nel tratto di strada da lungo circa 40 chilometri che inizia a Vietri sul Mare e finisce a Positano, passando per Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Atrani, Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Praiano. Oggi, 2 maggio, il divieto riguarda le auto con l'ultima cifra della targa pari. Per il momento da Francesca Ilari è tutto, ci risentiamo al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
6: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
7: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: RVL la radio è Super Rotation.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Vuoi dare una marcia in più alla tua corsa? Passa da Gold Sport in via 25 aprile a Intra. Scopri la nuova collezione running e per l'acquisto di un paio di scarpe da corsa ricevi in regalo l'esclusiva sacca RVL La Radio fino a esaurimento scorte. Gold Sport e RVL, il ritmo giusto ai tuoi piedi.
2: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. Aumenia all'interno del centro commerciale.
3: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: RVL, si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RVL informa, ben ritrovati da Luca Vanghera. Si aggirava nella zona dei campi sportivi di Domodossola con 24 grammi di cocaina in tasca, 28enne della provincia di Novara, arrestato dai carabinieri. Ha ammesso le proprie responsabilità il 27enne di Cambiasca, che ha investito e aggredito due ciclisti ossolani a Fondotoce, nei suoi confronti formalizzata una denuncia per lesioni personali. Intanto un nuovo caso di pirateria della strada, stavolta a Omegna. Un'auto ha urtato un minorenne in motorino facendolo cadere ed è fuggita. Ferite per fortuna non gravi per il ragazzo, indaga la polizia locale. Lunedì nuovi lavori tra Feriolo e Fondotoce e tra Fondotoce e Gravellona saranno attivati dei sensi unici alternati che resteranno in funzione rispettivamente fino all'8 e fino al 13 maggio. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
10: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Questo voglio te.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna. Il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
7: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
8: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
9: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL la radio.

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, weekend del primo maggio ricco di proposte culturali che spaziano dal grande richiamo delle città d'arte agli appuntamenti che portano a valorizzare il verde della penisola. Il 3 maggio in tutta Italia torna l'iniziativa Domenica al Museo, promossa dal Ministero della Cultura. Si entra gratis nei musei e nei parchi archeologici statali e non solo. In Liguria intanto parte il maggio dei parchi, un ricco programma di eventi tra trekking, visite guidate e attività all'aria aperta che coinvolge l'intera rete dei parchi regionali, le aree marine protette e le riserve naturali, oltre ai giardini botanici Hanbury. 3 giorni per il giardino è l'evento del weekend nel monumentale parco del Castello di Masino, dimora millenaria tutelata dal FAI in Piemonte, dove alla Reggia di Venaria si celebra la settimana della biodiversità. A Cervia, durante il ponte del primo maggio, c'è il gran finale di Artevento, festival di aquiloni tra i più grandi e famosi d'Europa, mentre il borgo di Santa Severina in provincia di Crotone si anima con artisti di strada e figuranti in costume per una festa medioevale. In questo weekend poi entra nel vivo il maggio dei libri, la campagna nazionale del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, che vede nella penisola oltre 5.000 grandi e piccole iniziative per celebrare fino al 31 maggio la forza vitale delle parole. Attraverso il tema Ogni libro è una creatura viva, ispirato al cantico delle creature di San Francesco d'Assisi nell'800° anniversario della sua morte. È partita la pop-up Open Call del FEST, il Festival Internazionale di Fotografia e Arte, che anche quest'anno animerà Monopoli in Puglia dal 7 agosto al 1 novembre 2026. Partecipando con la propria proposta fotografica, si può essere selezionati per una delle numerose mostre di un appuntamento che in 10 anni di attività conta 250 esposizioni di oltre 400 artisti provenienti da tutto il mondo. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui, buon ascolto.
2: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese è chiuso lo svincolo di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano. La riapertura è prevista a giugno e l'ingresso alternativo è quello di Busto Arsizio. Lavori in corso sulla A7 Milano Genova tra Gropello, Cairoli e Bereguardo in direzione Milano. Possibile la formazione di code in caso di traffico intenso. Chiusa la statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Segui le indicazioni per il percorso alternativo. Transito a senso unico alternato sulla statale 469 Sebina Occidentale tra Lovere e Castro per lavori fino al prossimo 22 maggio. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 470 della Valle Brembana per lavori tra Bergamo e Villa d'Almè nelle due direzioni fino al prossimo 13 maggio. Infine una notizia sul trasporto ferroviario attivi i treni del mare che ogni sabato e nei festivi collegano la Lombardia alle riviere ligure. Previsti anche più collegamenti verso i laghi. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: RVL la radio.
7: Buon sabato pomeriggio, questa è RVL la radio, questa è Occhio alla Penna con me Marco Pennacchini fino alle 18 di questo 2 maggio 2026. Come è andato il primo? Tranquilli, vi siete divertiti, fatto festa, mangiato, stato con gli amici, siamo molto contenti, l'importante è che abbiate fatto tutto insieme a RVL la radio, questa è la cosa fondamentale. Partiamo con Pharrell Russell, Lil Bofang.

0: Marco Penna Pennacchini.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

Superstar, loro sono ovviamente Tiziano Ferro e Giorgia insieme su RVL Radio, pronti a ricordare i nostri punti di contatto. 0323 55 21 24 è la linea per i vostri messaggi qui da noi, Facebook, X, Instagram, ci trovate sempre come RVL la radio, pronti a raccontarvi tutta la nostra struttura dall'inizio alla fine, così come vi ricordiamo lo streaming presente su rvl.it, sull'app, su ogni digital store, sia per Android che per iPhone. Lizza, don't make me love you.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in Piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Lamborghini voilà, come dice chi sta facendo il ponte, dice sai che ti dico, io sono partito ma ritorno direttamente lunedì approfittando della festa di ieri, mi raccomando sempre in compagnia però di RBL la radio. Parliamo un po' di lavoro visto che ieri era il primo maggio, sì, ma non faremo analisi tipo no quelle, la crisi del lavoro, queste cose qui, perché ahimè la conosciamo benissimo, sentiamo i radiogiornali e i telegiornali, li vediamo tutto il giorno. Parliamo un po' di lavoro dei sogni. Lo fate voi il lavoro dei vostri sogni? Lo state facendo in questo esatto momento? O state lavorando per fare il lavoro dei sogni? C'è tutta questa, no, questo insieme di catene che si portano dietro. 0323 55 21 24 Mistake Scandal.

Sono cambiati i tempi del calciatore, dell'astronauta, del medico, di tutte, dell'avvocato, di queste cose qui, ai tempi nostri, tra virgolette, dico, quelli, no, cresciuti negli anni 80-90, era quello, il bambino, il calciatore. Ah, che bello, lei giocare a pallone. Ai tempi si diceva perché ci piaceva giocare a pallone, vero? Abbiamo fatto questa sorta di confronto generazionale, no? Perché adesso magari sì, ti piace giocare a pallone, ma sai pure che vai a guadagnare delle cifre assolutamente esorbitanti, pure prima, però prima se ne parlava un po' meno. E poi ci sono tutti gli altri mestieri, l'astronauta, voglio andare nello spazio, sono cambiate molto. Ha fatto una ricerca a una azienda che si occupa di lavoro interinale e ha visto che in 10 anni sono cambiati i giochi, è cambiato tutto. C'è Clara, prima donna.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
10: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
11: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

0: Jonas Blue, Salif Keita, Madan su RVL la radio. Buon sabato pomeriggio da Marco Pennachini. Questo è Occhio al Penna fino alle 18. I lavori dei sogni sono cambiati. Vi dico che in 10 anni, per esempio, l'insegnante è aumentato del 123%, sia per quanto riguarda ragazzi e ragazze, non nessun gender gap in questo, e siamo contenti perché comunque l'insegnante non è solo un lavoro, è proprio una missione, così come il medico. Anche il medico è aumentato, per esempio, dell'85%, ma c'è anche chi è calato: l'archeologo più del 50%, l'avvocato più del 40%. Non sono più lavori dei sogni quelli lì, no, li lasciamo sognare ad altri. Ultimo, bella davvero.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

Saluto Simona, suo figlio Andrea le ha detto che vuole fare il gamer da grande, che oggi li guardi e dici vabbè, proviamoci, che ti do, se sei bravo lo facciamo. Pensa 40 anni fa, vai a casa e dici guarda, sono bravo a videogiocare, quasi quasi lo faccio diventare un lavoro, ti guardavano come dire, ma che stai, dicendo vai a studiare, vai in forza, corri, vai a studiare. A proposito di gamer, youtuber e tutti gli altri lavori, vi dico che in 10 anni l'influencer è aumentato del 505% come lavoro dei sogni. Tutti quanti vogliono essere influencer, tutti qua vogliono fare qualcosa su Instagram, TikTok, su Facebook, consigliarci le cose. One Republic, Need Your Love.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
4: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
5: Let it be. Let It Beatles. Il concerto evento con gli allievi della Gatta e la Volpe vi aspetta al centro eventi Il Maggiore sabato 2 maggio dalle ore 21. Per info contattaci al 347-944-3443.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
9: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Achille Lauro in viaggio verso il paradiso. Questo è il sabato pomeriggio di RVL Radio con me Marco Pennacchini. Questo è Occhio al Penna. Stiamo chiacchierando un po' di lavoro, il lavoro dei sogni, e sicuramente Post Malone secondo me lo sta facendo. Austin Richard Post, il nome vero di Post Malone, si sta divertendo perché si diverte a cantare, a scrivere, anche a fare delle produzioni per gli altri, e si diverte soprattutto a spendere dei soldi. L'avete letta la notizia che si è creato sto bunker post apocalittico, queste cose, anzi anti-apocalisse. È una villa nello Utah, da quasi 4 milioni di dollari, l'ha trasformata in una sorta di davvero bunker, cioè di tutto, però un bunker di lusso. Una cosa spaventosa, ha detto, c'è qualsiasi cosa per videogiocare. Lui, grande fan poi delle carte da gioco, Pokémon, Magic e tutto il resto, fan dei videogiochi, si è creato questa piccola struttura dove si trasmette musica, una sorta di radio in filo diffusione creata da lui. Chissà se passa la sua Circles.

0: Luce verde, Lombardia.
1: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese è chiuso lo svincolo di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano. La riapertura è prevista a giugno e l'ingresso alternativo è quello di Busto Arsizio. Lavori in corso sulla A7 Milano Genova tra Gropello, Cairoli e Bereguardo in direzione Milano. Possibile la formazione di code in caso di traffico intenso. Chiusa la statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Segui le indicazioni per il percorso alternativo. Transito a senso unico alternato sulla statale 469 Sebina Occidentale tra Lovere e Castro per lavori fino al prossimo 22 maggio. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 470 della Valle Brembana per lavori tra Bergamo e Villa d'Almè nelle due direzioni fino al prossimo 13 maggio. Infine una notizia sul trasporto ferroviario attivi i treni del mare che ogni sabato e nei festivi collegano la Lombardia alle riviere ligure. Previsti anche più collegamenti verso i laghi. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Heads con Replay qui su RVL la radio. Buon sabato pomeriggio da Marco Pennacchini. Occhio al penna fino alle 18 di questo 2 maggio. Stiamo parlando di lavori, lavori da sogno, no? L'influencer ormai sembra essere il lavoro che sognano soprattutto i giovanissimi, ma ci piacerebbe spostarci un po' verso l'Oriente, dove lì il lavoro davvero se lo sono inventato. Avete presente quello che si diceva e si dice anche adesso? Ormai il lavoro te lo devi inventare. Ecco, Giappone, Corea e Cina e anche altre zone hanno seguito questo consiglio in tutto

Rossana Mazzotti e Max Pezzali, come nei film. E a proposito di film, si sono visti, si vedono un sacco di volte, no? In film, anche poi in video su YouTube, in documentari, serie TV, quelli che in Giappone spingono le persone dentro i treni. Siete mai stati in Giappone? Chiunque ci sia stato ce lo faccia sapere se li avete visti. Io sono sempre rimasto, non dico affascinato, ma mi chiedevo il perché. Cioè, perché devi spingere queste persone dentro i treni? Per riempirlo sempre di più? No, la giustificazione è per andare, far andare il treno puntuale. Così arrivano, li carichi tutti e via. Stavo vedendo pure che causano una serie di lividi impressionanti, tant'è che negli ultimi anni i guanti di queste persone alcuni ce l'hanno imbottiti, così quando ti danno la botta per spingerti non ti fanno male, perché va bene arrivare puntuale, ma se ci devo arrivare con i cerotti è mica tanto.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo che lungo la statale 20 il tunnel di Tenda è percorribile dalle 6 alle 21 nei giorni di sabato e domenica. I dettagli sono disponibili sul sito del tunnel di Tenda. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
0: Vuoi dare una marcia in più alla tua corsa? Passa da Gold Sport in via 25 aprile a Intra. Scopri la nuova collezione running e per l'acquisto di un paio di scarpe da corsa ricevi in regalo l'esclusiva sacca RVL La Radio fino a esaurimento scorte. Gold Sport e RVL, il ritmo giusto ai tuoi piedi. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale

0: In agenzia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
2: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
3: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

mio paese ci sono Serena Brancale, Levante e Delia su RVL la radio, una super rotation. Questo è Occhio al Pin fino alle 6 con me Marco Pennachini. E al mio paese, da dove arrivo, c'è la tendenza ad avere, no, parenti, zie, zie che fanno quelle domande un po' scomode, tipo: ma ancora non ti sei sistemato? E la fidanzata quando te la trovi, o il fidanzato, no, qualsiasi altra cosa, e tu sei lì a rispondere: sì, no, come va con ci siamo lasciati un'altra volta, tutte queste storie qui. In Giappone hanno pensato un'agenzia straordinaria che secondo me se la portano qui in Europa, in Italia fanno davvero i miliardi. In Giappone c'è questa agenzia che affitta ragazzi e ragazze fermi, li affitta solamente per serate o comunque pranzi, no, di famiglia, cose così, non si può andare oltre, nel senso, finita la serata, arrivederci e via. E ti danno anche il background, perché qualcuno può dire: sì, e non l'ho mai vista questo, cioè da quant'è che state insieme? Puoi far vedere un background di messaggi che vi siete scambiati, inventati dall'agenzia. This-

Comrade con Hug Yourself. Seguendo la stessa scia c'è anche un servizio, si chiama Soine, spero che si dica bene, chiedo scusa a tutti gli amici giapponesi all'ascolto, che vuol dire letteralmente dormire insieme, non nel senso sessuale del termine, non in quello, cioè dormire insieme, ci sono diverse agenzie che affittano persone per dormirci insieme. Senti, mi sento solo stasera, mi mandi una persona a dormire. Ci sono però dei casi, no? Di persone che magari sono rimaste sole, che soffrono un po' di insonnia, di solitudine, magari abituati a dormire sempre con qualcuno, per qualsiasi vicissitudine non hanno quel qualcuno vicino. E quindi, Sammy, mi mandi allora uno alto, 1,70. Perché puoi scegliere anche le caratteristiche, c'è tutta una cosa di agenzia, di selezione, e ci sono anche i colloqui, cioè cercano ogni tanto delle persone, gli annunci, allora cerchiamo uomini alti 1,60, biondi, no, ste cose così.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
6: Let it be. Let it Beatles. Il concerto evento con gli allievi della Gatta e la Volpe vi aspetta al centro eventi Il Maggiore sabato 2 maggio dalle ore 21. Per info contattaci al 347 944 3443.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. In primo piano la cronaca: sono ore di apprensione a Verbania per un agente della polizia locale di 21 anni colto da malore improvviso questa mattina mentre era in servizio nella zona di Sant'Anna a Pallanza. Gli ha prestato i primi soccorsi un collega in borghese che è anche soccorritore volontario. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 che ha trasportato l'agente all'ospedale maggiore di Novara in codice rosso, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Ed è in grave condizioni anche il ciclista che questa mattina è caduto mentre risaliva la strada che da Omegna porta a Nonio all'altezza di Brolo. Avrebbe fatto un volo di circa 10 metri, è stato recuperato dall'elicottero del 118. Incendio di un'auto intorno alle 2 della scorsa notte a Villa d'Ossola, al villaggio Sisma. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, una dal distaccamento di Domossola e un'altra con i volontari di Villa d'Ossola. L'incendio ha interessato principalmente la parte anteriore del veicolo. Il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR, lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

Rock and Soul Runaways, su RVL la radio. Buon sabato da Marco Pennacchini, occhio al pinna fino alle 18:0323 55 21 24 è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Stiamo parlando un po' di lavoro, approfittando del fatto che ieri era primo maggio, no? Il lavoro dei sogni, lo state facendo? Ve lo state creando? State lavorando? Magari penso a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno facendo ad esempio i camerieri, è che stanno mettendo da parte i soldi, intanto studiano per poi realizzare il sogno della loro vita per quanto riguarda quello lavorativo. Ovviamente siamo anche su X, su Instagram e su Facebook, ci trovate sempre come RVL la radio. È Marcomi, baci piano.

ci riuscite a chiedere scusa alle persone quando fate un qualcosa che non va fatto? È perché è un grande senso di responsabilità il chiedere scusa, il chiedere perdono, anche darlo ovviamente, ma anche chiedere scusa è un qualcosa che ti fa diventare grande, diciamo così. In Giappone, ma non solo, anche in Corea del Sud, esistono delle agenzie che vanno a chiedere scusa da parte tua. Tu immagina la scena, hai litigato con il marito, con la moglie, hai litigato con il collega, con chiunque, arriva questa persona, guarda, Mario è terribilmente devastato, ti chiedo scusa da parte sua, ha sbagliato, sì, lo sai come è fatto, ha sbagliato, ha fatto così, che ci devi fare? Ed è un servizio che va molto, perché comunque è sempre considerato un grande senso di rispetto, anche se a chiedere scusa c'è qualcun altro. Ella Langley, Choosing Texas.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
5: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
6: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico!
7: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 21.

Franco ed Elisa con Ricordi su RVL Radio, occhio al penna con me Marco Pennachini fino alle 6 di questo 2 maggio. Tra i lavori però più belli che ho trovato facendo un po' una ricerca in Giappone, Corea e Cina, c'è quello che ti sostituisce nelle code. Pensa che bello, la mattina devi andare alla posta a pagare un qualcosa, comunque a ritirare una qualsiasi cosa, ore di fila, chiami questi, senti, mi viene a sostituire in fila. Questi non sanno perché tu sei lì in coda, però ti danno il cambio pagando, ovviamente stanno lì, fanno la fila, poi quando ritorni ti rimetti al suo posto, paghi e te ne vai. È una cosa secondo me geniale questa qui.

con Getaway di Kungs si chiude l'appuntamento di questo sabato e di questa settimana con Occhio al Penna. Da Marco Pennachini è tutto, vi auguro uno scintillante fine settimana, noi ci sentiamo lunedì a partire dalle 16 con Occhio al Penna qui su RVL la radio. Ora fermi lì perché è già pronto Piero Pratesi con Ti ricordi quando?

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: poco su RBL la radio. Ti ricordi quando con Piero Pratesi?
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese è chiuso lo svincolo di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano. La riapertura è prevista a giugno e l'ingresso alternativo è quello di Busto Arsizio. Lavori in corso sulla 7 Milano Genova tra Gropello, Cairoli e Bereguardo in direzione Milano. Possibile la formazione di code in caso di traffico intenso. Chiusa la statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Segui le indicazioni per il percorso alternativo. Transito a senso unico alternato sulla statale 469 Sebina Occidentale tra Lovere e Castro per lavori fino al prossimo 22 maggio. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 470 della Valle Brembana per lavori tra Bergamo e Villa d'Almè nelle due direzioni fino al prossimo 13 maggio. Infine una notizia sul trasporto ferroviario attivi i treni del mare che ogni sabato e nei festivi collegano la Lombardia alle riviere ligure. Previsti anche più collegamenti verso i laghi. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Direttamente dallo studio 3 di Cambiasca, su RBL la radio va ora in onda il tuffo nel passato di RBL. Ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl. Conduce Piero Pratesi.

E abbiamo aperto la puntata di questo weekend con Ti ricordi quando, con i Queen e David Bowie, Under Pressure, canzone che uscì il 26 ottobre dell'81 nel mercato americano, una settimana dopo, il 2 novembre dell'81 per il mercato inglese. Beh, la canzone è scritta dai Queen e David Bowie insieme. Arrivò anche in vetta alla numero 1 della UK Single il 21 di novembre dell'81 per rimanerci due settimane consecutive. Praticamente fu il secondo singolo numero uno nel Regno Unito per i Queen, il terzo per David Bowie. Benvenuti, ben ritrovati, ben sintonizzati. Io sono Piero Pratesi. Benvenuti nell'appuntamento Piero Pratesi. Benvenuti nella

0: Etichetta ANSA International per i Boney M, ovviamente prodotto questo 45 giri, uscito in Germania. Intanto c'è scritto Original Film Music Disco Fever. E beh, Boney M, Rio Rides, Holy Holiday su RVL La Radio. Seguiteci sui social, le pagine ufficiali di RVL La Radio su Instagram, su Facebook, su X e anche su LinkedIn. Ma seguite anche su Instagram la mia pagina ufficiale, Piero il Cobra Pratesi, pubblico un sacco di curiosità relative alla musica 70-80 che vi propongo in Ti ricordi quando, video dell'epoca, copertine dei dischi, insomma chi più ne ha più ne metta per quanto riguarda l'appuntamento di Ti ricordi quando qua su RVL La Radio. Ci trasferiamo nel 1977, il long playing con la copertina bianca e da un lato con tutte le mani tese in alto e nel rovescio della copertina con tutte le gambe, in questo caso i piedi, sempre su sfondo bianco. Molti hanno capito che sto parlando della copertina dell'album di Lucio Battisti, Il mio canto libero. La side B, e siamo nel 1977, si apriva con questa canzone, Confusione.
1: Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio?

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo che domani, domenica 3 maggio, su tutte le strade extraurbane nazionali verrà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo dalle 9 alle 22. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania. 0323 49 44 32.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
13: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
3: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Siamo a inizio estate del 1986, per l'esattezza il 9 di giugno 1986, quando esce The Edge of Heaven dall'LP The Final The Edge of Heaven, dove inizia a prendere una certa predominanza sul duo George Michael, che scrive e produce questa canzone, che andrà al numero 1 in Belgio, Grecia, Irlanda, Olanda, numero 10 nella Hot 100 di Billboard, in Italia nella classifica, nella hit parade italiana, raggiunse la seconda posizione. Numero 1 nella UK Single il 28 giugno per due settimane consecutive e numero 1 nelle European Charts il 19 luglio, anche qua per due settimane consecutive. Gli Wham, ti ricordi quando, con The Edge of Heaven 1986, ora il balzo in avanti è di un solo di un anno, perché vi porto nel 1987 con Sergio Caputo e il Garibaldi Innamorato.

Questo è il programma di RVL, la radio dedicata alla musica 70-80 suonata in vinile. Ci muoviamo dal 1970 al 1989. Il prossimo disco, perché ritengo che quando si fanno programmi dove si va a ricercare nella musica 70-80 deve essere anche, bisogna anche ricercare e proporre anche qualcosa di particolare, non solo quelli che vengono definiti i classici del periodo, ma anche quelli che sono i brani che possono essere e risultare particolari. Vi porto in questo caso, vi posso dire, nel 1978. È una band olandese, sono di vicino ad Amsterdam e hanno nella formazione tre afroamericani e un sassofonista bianco. Entrano nella top 40 per quanto riguarda la classifica americana, in europea, e ottennero anche un certo successo internazionale. Si chiamano Liberation of Man con You Are My Number One.

0: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
1: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
11: Chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero. WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL La Radio è solo uno. 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
5: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca: sono ore di apprensione per un agente della polizia locale del comando di Verbania di 21 anni che è stato colto improvvisamente da malore questa mattina mentre era in servizio nella zona di Sant'Anna Pallanza. Gli ha prestato i primi soccorsi un collega in borghese che si trovava nei paraggi e che è anche volontario soccorritore. È intervenuto poi l'elicottero del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Novara dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Ed è in gravi condizioni anche il ciclista che questa mattina è caduto in un dirupo mentre risaliva la strada da Omegna verso Nonio all'altezza di Brolo. Avrebbe fatto un volo di una decina di metri. Per il recupero sono intervenuti anche i vigili del fuoco, poi l'elicottero del 118 lo ha trasportato in ospedale. E per concludere, indagano i carabinieri sull'incendio che si è verificato intorno alle 2 della scorsa notte a Villa d'Ossola nel villaggio Sisma. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti svegliati dal rogo. Sul posto vigili del fuoco dal distaccamento di Domodossola con i volontari di Villa d'Ossola. L'incendio ha interessato principalmente la parte anteriore del veicolo. Il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme ad altri mezzi o agli edifici circostanti. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
16: Prenditi cura di te stesso, perché tu vali. Studio Equilibrio, fisioterapia e osteopatia a Intra, in via Baiettini 75 e sui social Studio Equilibrio Verbania.
5: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 3 maggio. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 13 gradi, massime sui 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
17: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
11: RVL ti ricordi quando? Hashtag SavedVinyl.

su RVL la radio all'interno di Ti ricordi quando, il programma dedicato alla musica 70-80, suonato tutto in vinile con Piero Pratesi, ci sono gli Chic, I Want Your Love, e questa canzone era destinata alle Sister Sledge. Poi alla fine l'ottennero, la tennero per loro gli Chic, alle Sister Sledge gli diedero He is the greatest dancer. Diciamo che nello scambio, insomma, le cose non andarono proprio male, e Katie Sledge, che ho avuto la fortuna di incontrare e intervistare, sostiene che si sentono le voci delle Sister Sledge nei cori di questa canzone I Want Your Love, suonata qua in RVL Ti ricordi quando, canzone che tra l'altro ci ha portato anche al momento della extended version o del remix. In questo caso è l'extended version. Andiamo nel 1982, il disco 12 pollici o disco mix che dir si voglia è quello di Richard Smith, e vi suono Stay With Me Tonight.

0: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
3: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Let it be. Let it Beatles. Il concerto evento con gli allievi della Gatta e la Volpe vi aspetta al centro eventi Il Maggiore sabato 2 maggio dalle ore 21. Per info contattaci al 347 944 3443.
7: Aiutaci ad aiutare. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Kenzio Bellotti. Nella tua dichiarazione dei redditi inserisci il nostro codice fiscale. Trovi tutte le informazioni su kenziobellotti.it. Aiutare è la nostra missione.
8: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
11: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save Vinyl.

io dico che non vi suono robetta, ti ricordi quando? Siamo al 15 giugno 1980 quando esce questa canzone dall'LP Christopher Cross di Christopher Cross, che scrive la canzone che viene prodotta da Michael Martin. È disco d'oro negli Stati Uniti, vince 3 Grammy Awards, Record, Song e Arrangement of the Year. Vince anche il Best New Artist Award. Va in vetta alla Hot 100 di Billboard il 30 di agosto del 1980 per rimanerci una settimana. Raggiunse anche la vetta nella classifica canadese Sailing di Christopher Cross, dall'album col fenicottero, appunto Christopher Cross, e molti di voi ce l'hanno e se lo ricordano. Consiglio sempre l'ascolto in vinile. Seguite i social ufficiali di RVL la radio su Instagram, Facebook, X e LinkedIn, seguite e soprattutto cercate RVL la radio, ma se volete seguite anche il mio profilo ufficiale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, dove vi pubblico un sacco di materiale inerente alla musica 70-80 che poi vi propongo qua su RVL la radio in Ti ricordi quando, il sabato e la domenica tra le 18 e le 20. Poi se dobbiamo dirla tutta, non solo il sabato e la domenica ma anche nello speciale Ti ricordi quando, da lunedì a venerdì alle 10:20 nella mattinata talk show. Siamo, e in questo caso andiamo con uno degli album più belli della musica italiana, uscito nella seconda metà degli anni 80. Sto parlando di Blues di Zucchero, Sugar, Fornaciari. Imbarazzo della scelta, ma questa volta voglio suonarvi una canzone che non vi ho mai proposto in Ti ricordi quando. Amen.

dato che abbiamo anche nello speciale, ti ricordi quando alle 10.20 all'interno della mattinata dello show da lunedì a venerdì creato anche l'appuntamento dedicato al numero uno dei Long Plain nella hit parade italiana, questo l'LP Blues è stato numero uno, è stato l'LP più venduto nella hit parade italiana quando uscì, e quindi non vi suono, come dico sempre, robetta. Ma anche il prossimo disco non è robetta, è uscito al 28 di novembre 1988, il 21 gennaio del 1989 raggiunge la vetta della Disco Charts di Billboard, è la canzone più ballata nei club e mi ricordo che anche in discoteca in Italia, anche se nella hit parade raggiunse solo il 22esimo posto, però in discoteca si ballava volentieri questa canzone degli Inner City, Good Life.

voglio ricordarvi anche di scaricare l'applicazione di RVL, la radio è completamente gratuita, la trovate su tutti i digital stores, iTunes e Google Play, basta digitare RVL gratuitamente e scaricate l'app che vi consente di ascoltare RVL, la radio, ovunque ci sia una connessione ad internet. Vi porto nel 1975, loro all'inizio lavoravano come percussionisti e sono Stephanie Spruill e Roger Sainte, poi formano un duo che si chiama Staff and Ramiat e il loro singolo che vi suona ora in RVL Ti Ricordi Quando è niente niente male, It's a Be a Long Time.

questo è l'appuntamento di RVL, la radio dedicata alla musica 70-80 suonata in vinile, l'hashtag Save the Vinyl, il programma è Ti Ricordi Quando con Piero Pratesi, che ogni sabato e domenica tra le 18 e le 20 vi accompagna nel tuffo nei ricordi. La musica italiana protagonista in Ti Ricordi Quando con Rossana Casale, Din Din.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si presenta scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo che domani, domenica 3 maggio, su tutte le strade extraurbane nazionali verrà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo dalle 9 alle 22. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Vuoi dare una marcia in più alla tua corsa? Passa da Gold Sport in via 25 aprile a Intra. Scopri la nuova collezione running e per l'acquisto di un paio di scarpe da corsa ricevi in regalo l'esclusiva sacca RVL La Radio fino a esaurimento scorte. Gold Sport e RVL, il ritmo giusto ai tuoi piedi.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
11: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
12: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
15: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

1976, Candy Stanton, Young Hearts Run Free, canzone che nella versione remixata venne anche, anzi remixata, rivisitata da Kim Mazzell, venne anche utilizzata per il film Romeo deve morire, quindi, cioè scusate, Romeo e Giulietta, dove appunto c'era un giovanissimo Leonardo DiCaprio. E a proposito di film, la canzone che sta per partire al piatto 2 fu presentata a Sanremo del 1970, la cantavano i Camaleonti, ma rinverdì il proprio successo 40 anni dopo, nel 2010, quando Paolo Virzì lo inserì come tema portante insieme alla canzone che dava anche il titolo al film, La prima cosa bella, appunto il film di Virzì ambientato in una terra a me molto cara, quella di Livorno. E quindi la canzone ha ottenuto successo anche dopo il 2010, ma io vi suono nella versione, nella copertina originale con scritto Sanremo 70, i Camaleonti con L'Eternità.

siamo andati agli estremi confini, è il periodo dove solitamente ci muoviamo per quanto riguarda ti ricordi quando, infatti noi ci muoviamo e spaziamo dal 1970 al 1989, qua siamo andati proprio all'inizio del 70, Sanremo 70, i Camaleonti e l'Eternità. 1978 c'è questo quartetto, una disco band che è prodotta da Simon Sossen, il più grande loro successo è contenuto in quest'album Love and Desire ed è proprio anche il titolo dell'LP per gli arpeggio che vi suono qua con la canzone scritta dallo stesso Simon Sossen su RVL, la radio in Ti ricordi quando?

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Hablo español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
5: Da Impelle sono arrivate le nuove collezioni primavera-estate. Abiti da cerimonia, vestiti per tutte le occasioni, capi alla moda per essere sempre perfetti e poi accessori e pelletteria a prezzi super competitivi. Impelle è sempre la scelta giusta. A Omegna, all'interno del centro commerciale.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
10: Torna il Luna Park Verbania fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico.
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
12: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo DR Sport Equipe Tiger ICHX 5 brand 20 carline, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, Bifuel benzina GPL, Full Electric, Hybrid, Plug-in Hybrid, DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
13: Le trovi da Madaschi Auto a Cannobio, Verbania e Omegna.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
5: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. In primo piano la cronaca: sono ore di apprensione per un agente della polizia locale del comando di Verbania di 21 anni che è stato colto improvvisamente da malore questa mattina mentre era in servizio nella zona di Sant'Anna Pallanza. Gli ha prestato i primi soccorsi un collega in borghese che si trovava nei paraggi e che è anche volontario soccorritore. È intervenuto poi l'elicottero del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Novara dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Ed è in gravi condizioni anche il ciclista che questa mattina è caduto in un dirupo mentre risaliva la strada da Omegna verso Nonio all'altezza di Brolo. Avrebbe fatto un volo di una decina di metri. Per il recupero sono intervenuti anche i vigili del fuoco, poi l'elicottero del 118 lo ha trasportato in ospedale. E per concludere indagano i carabinieri sull'incendio che si è verificato intorno alle 2 della scorsa notte a Villa d'Ossola nel villaggio Sisma. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti svegliati dal rogo. Sul posto vigili del fuoco dal distaccamento di Domodossola con i volontari di Villa d'Ossola. L'incendio ha interessato principalmente la parte anteriore del veicolo. Il tempestivo intervento ha evitato il propagarsi delle fiamme ad altri mezzi o agli edifici circostanti. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
16: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: Previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica 3 maggio. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 13 gradi, massime sui 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
12: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo. DR. Sport Equip. Tiger. ICHX. 5 Brand. 20 Carline. Tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel. Benzina. Bifuel Benzina GPL. Full Electric. Hybrid. Plug-in Hybrid. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
13: Le trovi da Madaschi Auto a Cannobio, Verbania e Umigna.
0: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
17: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
0: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

0: nel 1980 il Banco del Mutuo Soccorso, semplicemente Banco, insomma come volete, cantava questa canzone Paolo Paio, saluto il mitico Paolo Fiorenti, con cui all'epoca, siamo agli inizi degli anni 2000, parliamo del 2001-2002, abbiamo iniziato, ti ricordi quando? Non era ancora in vinile, era una formula un po' diversa, ma ti ricordi quando è iniziato lì con il buon Paolo Fiorenti, che saluto. Voglio però anche ricordarvi i profili social, sia quelli ufficiali di RVL la radio, quindi su Instagram, Facebook, X e anche LinkedIn, cercate, seguite RVL la radio, ma anche il mio profilo Instagram personale, Piero il Cobra Pratesi, dove vi pubblico un sacco di chicche dedicate alla musica 70-80 che vi suono solitamente qua in tiro. Ricordi quando. È arrivato anche il momento delle standard version, che poi è un remix che in realtà mette insieme due canzoni. Il remix, anzi l'unione, l'ha fatta Sunny X, dedicata agli ZZ Top, insieme Gimme All Your Lovin' e Sharp Dressed Man, per quanto riguarda le standard version in RVL. Ti ricordi quando? Rigorosamente la musica suonata in vinile su RVL, la radio.
1: This is Billy Gibbons with ZZ Top, and you're definitely gonna get into this.

0: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta. Compreso nel prezzo, a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi, sul lungo lago di Pallanza, si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

0: Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
1: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Questa canzone degli Heatwave, la band di Dayton in Ohio, che ha scritto Rod Temperton, ha ricevuto il disco di platino. Terza nella charts R&B, settima nella Hot 100 di Billboard, dodicesima nella UK Single, canzone che uscì a novembre del 77 dal secondo LP Central Eden, The Groove Line, per gli Heatwave su RVL, la radio in Ti Ricordi Quando. Siamo praticamente agli sgoccioli, il nostro appuntamento del sabato e della domenica tra le 18 e le 20 con la musica 70-80 suonata in vinile. Ci portiamo agli estremi confini. Abbiamo avuto un disco del 1970, ora andiamo al 26 di aprile dell'89, quando esce questo disco estratto dal long play in Martica. È il primo unico numero uno nella Hot 100 per quanto riguarda Martica. Raggiungerà la vetta il 22 di luglio dell'89 per rimanerci due settimane consecutive. Martica in RVL, Ti Ricordi Quando, con Toy Soldiers.

con Toy Soldier di Martika siamo giunti a concludere l'appuntamento di questo weekend con la musica 70-80 suonata in vinile di RVL. Ti ricordi quando? Ma tranquilli, perché settimana prossima qua su RVL la radio ci sarà ancora il sound che vi fa tuffare nei ricordi, appunto Ti ricordi quando. Io Piero Pratesi come sempre vi auguro buon proseguimento con le trasmissioni di RVL la radio, vi saluto e vi saluto sulle note di una sigla, la sigla del cartone animato George cantata da Cristina D'Avena, e vi saluto anche col canonico ciao ciao da Piero. La la.

0: prodotto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese è chiuso lo svincolo di Gallarate per entrare in autostrada in direzione Milano. La riapertura è prevista a giugno e l'ingresso alternativo è quello di Busto Arsizio. Lavori in corso sulla A7 Milano-Genova tra Gropello, Cairoli e Bereguardo in direzione Milano. Possibile la formazione di code in caso di traffico intenso. Chiusa la statale 583 Lariana tra Val Madrera e Pescate nelle due direzioni per lavori nel comune di Malgrate. Segui le indicazioni per il percorso alternativo. Transito a senso unico alternato sulla statale 469 Sebina Occidentale tra Lovere e Castro per lavori fino al prossimo 22 maggio. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 470 della Valle Brembana per lavori tra Bergamo e Villa d'Almè nelle due direzioni fino al prossimo 13 maggio. Infine una notizia sul trasporto ferroviario attivi treni del mare che ogni sabato e nei festivi collegano la Lombardia alle riviere ligure. Previsti anche più collegamenti verso i laghi. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: RVL.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 457 di Moncalvo sono possibili disagi alla circolazione in prossimità di Moncalvo in entrambi i sensi di marcia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ma cantare. E quando sarà operato, potrà farlo a squarciagola.
5: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
6: Torna il Luna Park Verbania! Fino al 10 maggio nella nuova location del Lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità.
7: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Flor Center è a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social Flor Center.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Let it be. Let It Beatles. Il concerto evento con gli allievi della Gatta e la Volpe vi aspetta al centro eventi Il Maggiore sabato 2 maggio dalle ore 21. Per info contattaci al 347-944-3443.
12: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate, non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
5: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
9: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Il re è tornato. Dal produttore di Bohemian Rhapsody e dal regista di Training Day.
12: Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.
11: Jafar Jackson è Michael. Dal 22 aprile al cinema.
10: Super Trailers.
13: Adler Entertainment presenta The Long Walk. Cammineranno finché ne resterà soltanto uno. Basato sul romanzo di Stephen King. Dal regista di Hunger Games, The Long Walk. Dal 23 aprile al cinema. Se ti fermi, muori.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: RVL la radio.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi, sul lungo lago di Pallanza, si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
5: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
8: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

0: Rolla la gioielleria Orsitti sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
0: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi al Molestre 9 alle Vecatananne. Per oggi la Regio Buon Viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Vuoi dare una marcia in più alla tua corsa? Passa da Golf Sport in via

La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pesate a supporto di un consulente. A tutti a trovarci in agenzia a Verbania Lanza, in via 51 o chiamaci.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Ritorna Soccorso in Festa a Dornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
5: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
3: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
4: È tempo di cambiare le gomme. Prenota il tuo cambio da Zucchi Gomme. 0323 40 20 26. Zucchi Gomme è vendita e deposito pneumatici in via Müller 35 a Intra.
1: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Super Rotation. Super Rotation. Un successo del momento, momento e un successo del passato su RBL la radio.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
5: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
6: Chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero. WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno. 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Da oltre 10 anni siamo il punto di riferimento per gli amanti di piante e fiori. Floor Center è allestimenti e composizioni per eventi, mazzi di fiori, realizzazione e manutenzione di giardini e terrazzi. Floor Center, a Feriolo, sul rettilineo in direzione Gravellona e sui social.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Let it be. Let It Beatles. Il concerto evento con gli allievi della Gatta e la Volpe vi aspetta al centro eventi Il Maggiore sabato 2 maggio dalle ore 21. Per info contattaci al 347-944-3443.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
6: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.

0: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta. Compreso nel prezzo, a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Torna il Luna Park Verbania. Fino al 10 maggio nella nuova location del lungolago di Intra e nel parcheggio del Maggiore. Segui la pagina social Luna Park Lago Maggiore per tutte le novità. Venerdì 8 maggio, grande spettacolo pirotecnico.
6: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Ritorna Soccorso in Festa ad Ornavasso. Info per date e biglietti sui social Soccorso in Festa.
9: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
10: Super Rotation, con successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.

Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno del

0: ascoltare VL la radio.
1: Quando i bambini fanno c'è un topolino, mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Hablo Español. Hablo porta la Spagna a Omegna il 16 e 17 maggio in Piazza Martiri. Pietanze tradizionali iberiche con musica e balli. Per info sui social Hablo Omegna. Olé!
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
0: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
4: Super Rotation, un successo del momento e un successo del passato. La vera essenza della musica.

alza il volume. Sta per partire il tuo momento di pura energia. Le 30 Hits Dance, selezionate e mixate ogni settimana per voi da DJ Energy. Benvenuti su I Love Music. Buon ascolto.

DJ Energy è in console anche questa settimana. Alza il volume della radio. Questo è Love Music, l'hit del momento. Le novità dance, mixate e selezionate solo per

Senti il ritmo, fatti trasportare dalla musica, non fermarti. Sei sintonizzato su I Love Music, con la musica che ti fa ballare e ti fa muovere la testa. Benvenuto nel programma Dance.

Quando ti sintonizzi su I Love Music, c'è solo una cosa da fare: chiudere gli occhi e lasciare che il ritmo faccia il resto. Lasciati guidare dalla musica di DJ Energy.

playlist che stai ascoltando è mixata e selezionata per voi da DJ Energy. I Love Music ti fa sentire la potenza della musica dance, facendoti vibrare al ritmo dei grandi successi e delle hit più coinvolgenti.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Vorresti andare a fare la spesa o raggiungere gli amici al parco? Ti piacerebbe andare a prendere i nipoti a scuola? E allora cosa aspetti? Chiama subito e scopri gli scooter elettrici Magic Sun Mobility. Riprendi in mano la tua vita. Ritrova il piacere dell'autonomia e dell'indipendenza con gli scooter a quattro ruote di Magic Sun. Approfitta dell'offerta, compreso nel prezzo a scelta, un tablet, uno smartphone o un televisore portatile.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare, da ballare, da ballare, al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
11: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
12: Quando fuori fa freddo, scalda la tua casa con più calore e meno spese. Con le stufe a pellet Ariel, tutte made in Italy, puoi risparmiare il 50% grazie alle detrazioni fiscali. Rate a partire da 34 euro al mese e prima rata dopo 90 giorni. Approfitta ora dello sconto del 50% grazie alle detrazioni fiscali e in omaggio un bancale di pellet da 600 kg o un climatizzatore tripla classe A. Richiedi la visita gratuita e senza impegno di un consulente Ariel.
7: Chiama allo 011 22 71087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21

Lo so, volevi solo ascoltare un po' di musica. Ma poi è partito I Love Music. E sei finito nell'universo musicale di DJ Energy, dove ogni suono ti travolge. E senza accorgertene, stai ballando anche con l'anima.

Per riascoltare e scaricare questa puntata di I Love Music, seguici nelle nostre pagine ufficiali Facebook, I Love Music e DJ Energy. Ogni settimana troverai la playlist completa e tante novità.

0: Janet il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
1: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
6: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.